vita. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni.

cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

Scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

sol nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò.

signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, Trump sta incontrando in queste ore la squadra per la sicurezza nazionale e alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari o Project Freedom, il blocco americano di Hormuz. Intanto via libera alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stesso protocollo per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un paziente positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Invece sono atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 persone evacuate dalla Ondius. Il Ministero della Salute italiano ha rassicurato, ha detto che non ci sono rischi data anche la bassa contagiosità del virus e ha inviato circolari ad hoc alle singole regioni. Inchiesta a Garlasco, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio che dice è successo qualcosa alle 9.30. Secondo la procura questo sembra riferirsi al momento in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. 2 lettere trovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa con i 2 figli adolescenti stesse attraversando uno stato di profonda sofferenza. Continuano le ricerche. 8 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione in Italia e annuncia 1.700 licenziamenti nel nostro paese. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Massima attenzione sull'avvertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese. Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande auditorio Lumière. Calcio, nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Napoli perde 3-2 contro il Bologna, fallendo la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia, oggi le finaliste Lazio-Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Tennis oggi in campo agli ottavi degli internazionali, derby azzurro Sinner-Pellegrino, Musetti contro Ruud, Dardari sfida Zverev, Paolini e Errani. Nel doppio, questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, come tutti i giorni, insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito dai nostri quotidiani per capire quali sono le principali aperture delle prime pagine. Ancora ovviamente la questione Golfo con un cessate il fuoco Stati Uniti-Iran che lo stesso Trump ha definito in coma, quindi dopo che si sono respinti a vicenda le proposte di un accordo di pace, questo è quello che riporta la CNN. Da parte statunitense si sta valutando la ripresa di Project Freedom, il blocco del blocco di Hormuz, così l'abbiamo mediaticamente definito, e dall'altra parte si sta pensando proprio anche da parte statunitense, si sta valutando nuovi piani di attacco. Quindi tensione massima proprio all'indomani della partenza di Trump per raggiungere Pechino, dove incontrerà

Giovedì Xi Jinping. A questo si annunciano e si aggiungono questioni che riguardano ancora una volta l'antivirus con i nuovi contagi e le quarantene cautelative, e poi la cronaca italiana, ancora il caso Garlasco, ancora le vicende che ci parlano di crisi industriali come quella dell'Electrolux che minaccia nel nostro paese 1700 licenziamenti. Poi c'è molto di più e quindi andiamo a leggerli i nostri quotidiani. La Stampa: Trump in Cina, la linea rossa di Xi. Domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook. Pechino non disponibile a grandi aperture sui rane dazi. E poi c'è il nodo Taiwan, sintetizza il quotidiano torinese che, con il commento dell'ambasciatore Ettore Sequi, evidenzia come il dragone abbia il coltello dalla parte del manico. E poi si ricorda che questa è la prima visita di un leader americano in Cina dal novembre del 2017, quindi del Trump 1, perché Biden non è mai stato in Cina. La visita inizia domani, cioè l'arrivo di Trump, e domani l'incontro con Xi Jinping invece è giovedì. Intanto, si legge sempre dalla Stampa, sull'altro fronte della guerra, quello russo-ucraino, l'Unione Europea rompe il tabù e dà via libera ai contatti con la Russia di Vladimir Putin. Di questo è da ieri che ne parliamo, no? Dopo le parole pronunciate da Trump durante il discorso del 9 maggio, celebrazione per la vittoria, e poi sempre il 9 maggio nel rispondere ad alcuni giornalisti. Avete già visto, insomma, siamo lo scetticismo non tanto per come potrebbe reagire la parte europea, quanto per definire quanto siano vere le aperture da parte di Putin. Insomma, sapete che già ieri le abbiamo evidenziate, ma oggi ci torneremo. Tregua di quarta, il titolo che ne fa Avvenire. Il presidente americano torna a minacciare i bombardamenti alla vigilia del suo incontro con Xi. E poi dal taglio centrale c'è una bellissima foto che è il rendering del futuro monastero ambrosiano che sarà costruito proprio nel capoluogo lombardo. Preghiere e pensieri, un monastero a Mind. C'è un momento nella costruzione di ogni città in cui l'efficienza, scrive Paolo Benanti oggi su Avvenire, in cui l'efficienza smette di essere una risposta sufficiente. Non è un momento facilmente localizzabile nei cronoprogrammi o nelle delibere urbanistiche, ma appartiene a quella zona liminale in cui l'architettura cessa di essere tecnica e diventa simbolo. È in questa zona che si colloca l'annuncio del monastero ambrosiano all'interno del Mind Milano Innovation District, presentato ieri direttamente, annunciato dall'arcivescovo Del Pini, l'arcivescovo Mario Del Pini di Milano. Virus, la catena dei contagi, invece il titolo del Corriere della Sera: trasmissione e diffusione, cosa sappiamo? Nel pezzo di Cristina Ravanelli che ci propone un'intervista a più di un virologo per cercare di capire perché l'isolamento è l'unica misura efficace, perché la trasmissione uomo-uomo è eccezionale, anche se possibile per questa variante andina, e se si può essere contagiosi anche dai primissimi sintomi. Questioni che abbiamo già affrontato nei giorni scorsi, anche ieri, con Roberto Cauda, virologo, che torneremo a fare questa mattina, cercando proprio di capire perché, anche se è ovvio la suggestione sia massima, ma perché siamo in un altro contesto rispetto al Covid. Ancora dal Corriere della Sera, per rubare un altro titolo: la legge elettorale, la mossa della maggioranza. E intanto Giuli, ieri, un'ora da Meloni, dopo le polemiche che hanno portato domenica scorsa ad azzerare completamente il suo staff al Ministero della Cultura per le polemiche legate a mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Repubblica sta su questa notizia: cultura nel caos, processo a Giuli. Meloni dice ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, e parla anche Proietti, che è una delle due licenziate d'eccellenza, definiamola così, che dice di essere stata licenziata con una PEC. Scrive
Gabriella Cerami nell'intervista proprio a Elena Proietti, che fino all'altro giorno era segretaria particolare di Giulia, quindi figura, ruolo assolutamente fiduciario, dice: non c'è stato nessuno scontro, non ero a missione a New York per un ricovero, perché Proietti sarebbe stato anche contestato il fatto che non si è presentata all'aeroporto nel momento in cui invece partivano tutti per una missione a New York.

che lei dice che aveva questo ricovero ospedaliero. E dice ancora: è già stata formalmente licenziata o è in attesa del decreto? Poco fa sono stata ufficialmente licenziata attraverso una PEC. Nient'altro? No, tutto via mail. Quindi il ministro Giuli l'ha mandata via così, dopo neanche un anno dalla firma dell'incarico? Eh già, era stata avvisata? Sì, lo sapevo, stamattina è arrivata la PEC. Nei giorni scorsi ha parlato col ministero dei motivi della cacciata, le ha rimproverato qualcosa? No, non me ne sono fatto una ragione. Si dice che lei non si sia presentata in aeroporto il giorno della partenza per una missione a New York e che Giuli non abbia preso bene questa diserzione. È stata accusata di questo? È oggettivo che io stavo male. Sono stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito per una colica renale molto violenta. Ho le carte che possono dimostrare quanto è successo. Circolano tante voci nelle stanze del Dicastero, anche che lei sia andata in conflitto con Chiara Sbocchia, la capo segreteria che Giulia ha portato al Dicastero del Maxi. È così? C'è stata una sovrapposizione di ruoli? Assolutamente no, il mio ruolo è politico, il suo è tecnico. Forse la sua presenza al ministero è stata imposta a Giuli dal partito? Va chiesto al ministro, io non me ne faccio una ragione. Insomma, è tutta così un po' l'intervista, dove si evidenzia la perplessità per quello che è successo e che le è successo direttamente, senza avvisaglie. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Il titolo invece che ne fa Repubblica, che dettaglia positivi altri due passeggeri della nave focolaio. Trump dice la diffusione non è facile. Allora, l'avrete letto in modo sintetico che la caratteristica di questo antivirus è di essere potente da un punto di vista di mortalità, perché ha una mortalità del 40%, però è scarsamente contagioso. Quindi questo è il motivo per cui arrivano le rassicurazioni. Tra l'altro è un virus già conosciuto rispetto invece al Covid, dove, lo ricorderete, c'è stata tutta una fase in attesa dei vaccini dove non si sapeva neppure qual era la cura più efficace, la terapia farmacologica più efficace da mettere in atto, no? Ricorderete anche veramente tutta la tempesta informativa in quel momento. Invece l'antivirus è già

anche noi ieri, che continueremo a fare, cioè che cosa ha detto veramente Putin, perché Putin non parla affatto di pace imminente. Siamo sul Fatto Quotidiano, che mette insieme Mosca e Israele, no al dialogo con Mosca, questa sarebbe la posizione europea, e fine sanzioni a, e finte, scusate, sanzioni a Israele, gli europei scavalcati persino da Trump, scrive il Fatto. Il Giornale, contagi e vaccini, torna la paura, e poi notizia che ritroviamo soltanto rilanciata in prima pagina dal quotidiano Il Giornale: la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ. Propaganda, riconosciuto il primo bambino di tre genitori, scrive poi Il Giornale. Siamo sul Messaggero, Sempio a Roma dagli psicologi, lo ripeto, dice sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta, ogni cosa a tempo debito. E qua c'è proprio una foto dell'arrivo di Andrea Sempio nella stazione, e poi il racconto ancora una volta della persona che risulta indagata nella riapertura di inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. Questo è il titolo del Sole 20.

0: le possibilità aumentano di lasciare a terra per l'estate parte degli aerei. La Commissione, proprio perché manca il jet fuel, la Commissione europea ha dunque dato il via libera all'uso del carburante utilizzato negli Stati Uniti, che però abbiamo capito è un carburante diverso, tant'è che è arrivata l'avvertenza dell'EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che dice va maneggiato con cura. Allora cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, anzi buonanotte per lui perché è a Washington, Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie Giuricin, poi la mandiamo a letto, giuro. Allora, ci aiuta a capire quanto la situazione si sta aggravando, se si sta aggravando, chi è che rischia di più, e poi se ci spiega bene anche la questione del jet fuel, jet A1, jet A, insomma poi ci arriviamo, qui andiamo nel dettaglio. Comunque, ad oggi qual è la situazione trasporto aereo legata alla crisi di Hormuz?
1: Allora, in questo momento diciamo, quello che sta succedendo non è tanto mancanza di jet fuel, quello che si vede, quanto chiaramente il prezzo del jet fuel. Quindi, come abbiamo detto, il problema è quindi soprattutto una questione di prezzo piuttosto che una questione di mancanza. Questione di prezzo perché? Perché il prezzo è praticamente raddoppiato nel giro di questi primi mesi della guerra. Bisogna anche dire che se guardiamo l'evoluzione del prezzo del jet fuel, nell'ultimo mese e mezzo, diciamo da più o meno il 10-15 marzo, ad oggi, quindi quasi negli ultimi due mesi, il prezzo è leggermente calato. Questo perché abbiamo avuto un grande aumento dal 27 di febbraio, 28 di febbraio al 10-15 marzo, e in questo momento invece abbiamo un prezzo che è abbastanza discendente. Solo per portare i dati, nell'ultima settimana, secondo i dati della IATA, il prezzo è sceso di circa il 10%, cioè siamo tornati a $1,300 a tonnellata, quando abbiamo raggiunto dei picchi anche di $1,700 a tonnellata. Quindi la situazione è delicata, perché i prezzi prima della guerra erano 750, siamo a 1300, ma diciamo siamo scesi rispetto ai picchi. Questo non significa che la situazione sia normalizzata, sia normale, ma significa che comunque
0: c'è stata una breve interruzione, Giurici, mi scusi, questo non vuol dire che, e poi non l'abbiamo più sentita.
1: Questo non vuol dire che la situazione non sia delicata, però quello che possiamo dire è che comunque non c'è shortage, mancanza di carburante, altrimenti i prezzi sarebbero continuati a crescere in maniera molto rilevante. Quindi da questo punto di vista la situazione è delicata, ma non critica per quanto riguarda la mancanza di carburante. Se bisogna fare l'appunto sul jet fuel, diciamo, americano rispetto

0: E quindi chiaramente da un punto di vista di utilizzo bisogna poi fare attenzione che sia ben chiaro che, quale carburante si sta utilizzando, però linea di massima comunque il carburante è esattamente, praticamente lo stesso.
1: Ok, chiaro, questo è chiarissimo. Però allora, per tornare alla criticità, la questione è che il carburante costa di più, quindi i biglietti costeranno di più, però non ci sarà rischio di rimanere a terra quest'estate? O se la situazione, io dico quest'estate ovviamente intendendolo anche come periodo clou, no? Dei viaggi legati al periodo vacanziero. Però ecco, non ci sarà una questione di rischio anche se la crisi perdura, quindi se Ormuz non riapre?
0: Allora, in linea di massima no, strutturalmente non dovremmo, anche se Hormuz dovrebbe rimanere chiuso, noi non dovremmo trovarci di fronte a una carenza strutturale di carburante. È chiaro che potrebbero esserci dei problemi puntuali su alcuni aeroporti o su alcuni paesi, a livello europeo ad esempio, e per questo ci vuole un coordinamento a livello europeo proprio per cercare di evitare che vi possono essere dei problemi puntuali. Quindi in linea di massima la situazione è questa. Poi è chiaro che se dovessero essere colpite altre raffinerie, magari in Arabia Saudita o via dicendo, potrebbe peggiorare la situazione. Quindi è difficile fare previsioni precise in questo momento perché
1: Certo.
0: dipende molto da quale sarà l'evoluzione. Però potremmo avere delle cancellazioni dei voli, anzi le abbiamo già avute in realtà, perché il prezzo del carburante è cresciuto e quindi quello che possiamo dire è che molto probabilmente le compagnie hanno già iniziato e lo faranno ancora di più, le compagnie chiuderanno quei voli che riterranno che non stanno in piedi, diciamo, da un punto di vista economico perché il prezzo del
1: Ah,
0: carburante è
1: certo.
0: cresciuto così tanto. Quindi sì, c'è questo rischio. Ma le compagnie non cancelleranno i voli all'ultimo istante, ma cercheranno di cancellarli, diciamo, in anticipo, cioè riprogrammeranno i propri
1: Sì, una
0: network. Non li cancellano
1: riorganizzazione
0: all'ultimo?
1: razionalizzata per una questione proprio
0: Esattamente.
1: economica, di evitare sprechi.
0: Esattamente.
1: Ok, chiaro.
0: Esattamente, esattamente. E ci potrebbe essere anche un aumento dei prezzi dei biglietti. Quindi la situazione è molto delicata. Potrebbero esserci problemi puntuali, ma non strutturali. Ci possono essere cancellazioni, in realtà le abbiamo già iniziato ad avere. E ultimo effetto, è quello che probabilmente alcune compagnie aeree rischiano di andare in forte, difficoltà economica. Chiaramente dipende anche qui quale sarà la durata di questa crisi da un punto di vista di prezzi del carburante. Più sarà lunga, più le compagnie rischieranno di avere dei problemi economici.
1: Ma a livello di compagnie europee, il nostro jet fuel è da dove arriva? Cioè ce lo raffiniamo, prendiamo il petrolio, ce lo raffiniamo in casa, quindi dentro il perimetro europeo, oppure compriamo dall'esterno il prodotto già finito, al di là di quello statunitense? Dico quello proprio europeo, il Jet A1, come si chiama?
0: Allora, il jet fuel nostro ovviamente lo produciamo anche noi. Il problema è che non ne produciamo, se andiamo a vedere a livello europeo, non ne produciamo abbastanza, cioè non siamo autosufficienti. Quindi, ad esempio, si sta importando dalla Nigeria, adesso si sta importando dagli Stati Uniti, cioè è possibile trovarlo sul mercato. Chiaramente il prezzo in questo momento è cresciuto
1: Certo.
0: perché chiaramente viene a mancare una parte dell'offerta che è quella che arrivava prima da Hormuz e quindi proprio per questo motivo il prezzo è cresciuto, però è un prezzo che si fa a livello globale, tanto che gli Stati Uniti che diciamo, non ricevono prodotto raffinato, quindi jet fuel da Hormuz, hanno comunque visto il prezzo del carburante aereo praticamente raddoppiare anche loro, cioè il prezzo che comunque si
1: Immagino.
0: fa a livello globale. Quindi non è che siccome non importano da Hormuz, allora loro sono indipendenti e non hanno problemi da un punto di vista di costi. No, il prezzo è raddoppiato anche lì e non è un caso, cioè non è un caso, comunque è proprio negli Stati Uniti dove Spirit Airlines, che era una compagnia che nel 2024 ha fatto 40, oltre 40 milioni di passeggeri, è fallita, era già in fortissima
1: Sì,
0: difficoltà,
1: è stata la
0: ma è
1: botta
0: fallita proprio settimana
1: definitiva.
0: scorsa. Esattamente.
1: Domanda, giusto per non lasciare inevasi eventuali interrogativi anche di chi ci sta seguendo. Da un punto di vista del trasporto aereo, al momento, guardando alla ricerca, alle nuove tecnologie, non c'è alternativa al petrolio, quindi comunque ai suoi derivati, al fuel, quindi agli idrocarburi, giusto?
0: non, cioè abbiamo il

0: SAF, cosiddetto carburante sostenibile, il Sustainable Aviation Fuel dall'inglese, ma questo SAF costa già 4-5 volte il carburante normale, quindi
1: Figurati.
0: da un punto di vista di prezzo, esattamente, quindi l'alternativa teoricamente c'è, ma non è fattibile da un punto di vista di prezzo, e altre alternative come idrogeno o in futuro aerei elettrici sono molto distanti, ma anche l'idrogeno c'è un problema di spazio e di prezzo, e quindi anche quella non si vede molto come sostituibilità rispetto al carburante tradizionale. L'unico è il SAF quando e se si riuscirà a ridurre il prezzo di produzione.
1: Ma da che cosa deriva il SAF?
0: Il SAF deriva da oli usati, possono essere,
1: Ah, ok.
0: quindi da oli esausti, ma anche da oli prodotti tramite l'agricoltura. Quindi
1: Ah, ho capito. I
0: comunque
1: biocarburanti, quindi sarebbe come.
0: esattamente, possono essere biocarburanti, esattamente, infatti per quello si chiamano Sustainable Aviation Fuel, e quindi il problema è che comunque bisogna produrle e non se ne
1: Certo.
0: producono abbastanza, ed è chiaro che il prezzo rimane molto elevato in questo momento.
1: Sempre perfetto e chiarissimo. Grazie Andrea Giuricino. Buonanotte, professore.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, lasciamo Washington. Andrea Giuricino, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca. Tra pochissimo torniamo figuratamente a Mosca per cercare di capire che cosa Putin ha veramente detto sabato scorso e quanto dunque ci stiamo illudendo oppure no. E se, quindi se ci sono margini reali di possibilità di apertura di negoziati tra Cremlino e l'Unione Europea.

0: diretto con i giornalisti che gli hanno posto delle domande, Trump ha pronunciato delle parole, delle espressioni che, soprattutto se decontestualizzate, hanno fatto parlare di una sorta di svolta da parte di Putin, perché si è detto convinto che la guerra sia nella fase finale, e poi ha parlato anche della possibilità di negoziati con l'Europa. Anzi, ha detto che lui non si è mai sottratto ai negoziati, addirittura ha fatto il nome di Schröder come possibile mediatore, che di per sé c'è una grande provocazione, quindi un minimo dubbio doveva farlo venire rispetto alle intenzioni di Putin. Però cerchiamo di capire se siamo noi troppo, come dire, maliziosi, oppure un po' di scetticismo è giusto anche mantenerlo. Buongiorno e bentornato a Giovanni Savino, che insegna storia all'Università Federico II di Napoli, ha insegnato anche all'Accademia Presidenziale Russa di Mosca. Buongiorno, bentornato Savino.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, ottimista sono parole che ci fanno sperare ci siano svolte positive rispetto a un tavolo negoziale con l'Europa che possa poi portare ad una soluzione della guerra che ormai dura da oltre 4 anni?
1: Diceva Anton Chekhov che in Russia un pessimista è un ottimista ben informato, quindi mi rifaccio questa definizione del grande
0: Bellissima.
1: drammaturgo. E no, non sono ottimista per un semplice punto, perché in realtà le parole di Putin non sono state parole di grande apertura, nel senso che sicuramente vi è il riferimento alla possibilità di negoziati con l'Unione Europea. Ma per quanto riguarda quelle che sono le valutazioni verso la conclusione della guerra, sono legate essenzialmente a quella che secondo Putin è la situazione al fronte, e in più la proposta di avere Gerhard Schröder, che è stato fino a pochissimo tempo fa nel consiglio di amministrazione di Gazprom, come mediatore fra Europa e Russia, suona, come si direbbe oggi, come una trovata, quindi tant'è che subito è stata respinta con grande indignazione dalla rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Mi permetto di aggiungere una cosa velenosa, forse perché il marito, che è sotto indagine ormai da anni per contrabbando e violazione delle sanzioni, forse poteva essere anche lui un ottimo candidato a mediare con la Russia, visto che il contrabbando veniva con Mosca. Però di sicuro c'è qualcosa che si muove, c'è qualcosa che si muove, che noi assistiamo anche rispetto a quelle che sono le parole di Alexander Stubb, il presidente finlandese, ieri in un'intervista al Corriere della Sera, in cui sosteneva che con la Russia comunque si dovrà parlare, si dovrà definire una politica europea. Però Mosca sembra, da questo punto di vista, abbastanza ferma sulle proprie posizioni, e la propria posizione essenziale è sempre quella che venga concesso la smilitarizzazione e quindi la consegna di quei territori del Donbass che sono in mano ucraina.
0: Penso che restino in piedi anche le altre richieste, quelle che in realtà erano già state avanzate nei primi colloqui a Istanbul nel 2022, ovvero no dell'adesione di Kiev alla NATO, e questo sappiamo che è già stato anche accettato, ma anche una neutralità permanente dell'Ucraina, no? Che vuol dire avere limiti importanti alla possibilità della formazione dei numeri di un tuo esercito e dei tuoi strumenti di difesa. Cioè, tutto questo, come dire, renderebbe l'Ucraina abbastanza imbelle anche ad una terza campagna militare russa, intendendo la prima, quella del 2014.
1: Questo è vero, però attenzione, perché anche in quelle che sono state le prove tecniche di trattativa che ci sono state con gli Stati Uniti nel corso del 2025, il tema principale, il vero scoglio è stato quello dei territori del Donbass, cioè nel senso che nonostante anche lì, su quelle che sono le rivendicazioni riguardo all'esercito, riguardo all'asset futuro dell'Ucraina o altro, la Russia ha sempre proposto un certo tipo di linea, però su quelle cose lì si poteva trattare. Quello che resta veramente la pietra d'inciampo è la questione territoriale, e c'è un motivo, e il motivo

0: è questo qui. Serve una vittoria militare per giustificare in patria lo sforzo a cui è sottoposta ormai il quarto anno di guerra l'economia e la società russa, e quel tipo di sforzo è leggibile soltanto in chiave di acquisizione di nuovi territori. Le promesse riguardo a una limitazione dell'esercito ucraino o a una possibile non partecipazione alla NATO lasciano il tempo che trovano, anche perché ci sono paesi che non sono parte della NATO, possiamo vedere Israele o l'Arabia Saudita, e che comunque ricevono fior fiore di armi, munizioni, assistenza tecnologica e militare dagli Stati Uniti.
1: Quanto le parole di Putin rispetto anche a quello che ci stai dicendo possono essere lette un po' diciamo indirizzate ai russi, no? Quindi dare una sorta di zuccherino comunque nel giorno appunto della vittoria di fronte a una situazione ormai impantanata in Ucraina per la Russia, dire siamo quasi alla fine, no? Nel senso la guerra potrebbe finire presto, quindi in qualche modo per tenere buona anche la propria opinione pubblica, e dall'altra quanto sono parole dove di nuovo si vede un Putin aperto alle trattative ma indirizzate in questo caso a Trump.
0: Io sono convinto che si tratti più della prima, ovvero dello zuccherino dell'opinione pubblica, perché da settimane si discute sul fatto che gli indici, che sono indici ufficiali, quindi vanno presi sempre con il beneficio del dubbio, probabilmente sono al rialzo e non al ribasso, però vedono il consenso di Putin, il cosiddetto rating, sempre più in discesa. Attenzione, parliamo di cifre che se fossero sempre vere, vi premetto sempre
1: certo,
0: questa cosa,
1: certo.
0: Sarebbero cifre da sogno per ogni tipo, per ogni politico in Europa e negli Stati Uniti, però questa tendenza al ribasso c'è. Ci sono segnali di forte irritazione nella società russa, soprattutto legati a quelle che sono le limitazioni a internet e alla connessione dati, che danneggiano tutta una serie di aspetti della vita quotidiana dei russi, dai semplici pagamenti via POS a chi ha un'azienda e non riesce ad utilizzare quelli che sono i servizi, fino ovviamente alla circolazione di informazione. Questo tipo di irritazione si è sviluppato anche nelle scorse settimane, con una serie di scontri pubblici che rappresentano una novità anche per quest'epoca putiniana, e quindi sì, sembra più uno zuccherino, anche perché con Trump in realtà l'operazione appare diversa. Ci sono stati tentativi di Mosca di provare a vestire i panni della mediatrice fra Iran da un lato e Israele e Stati Uniti dall'altro, tentativi anche questi che, come vediamo, non sono andati moltissimo in porto. Quindi le dichiarazioni del 9 maggio, così come tutta una serie di azioni che sono che avvengono in queste settimane, l'ultima ieri sera Putin è andato a incontrare la sua vecchia maestra, ormai credo ultra novantenne, sentendosi al volante della sua Aurus, balzando giù dalla macchina e addirittura salutando una famigliola che era fatto appena un check-in in albergo, è indirizzate, come dire, alla rassicurazione dei russi, e appunto dire è un ultimo sforzo, finirà presto. Un ultimo sforzo però che, e su questo proprio chiudo, non viene sempre letto con grande chiarezza, perché ad esempio riguardo alle limitazioni ad internet si dice che servono a evitare gli attacchi di droni, eppure gli attacchi di droni
1: ci sono lo stesso. Infatti si ha più proprio l'idea che siano utili, il blocco sia utilizzato proprio per evitare comunicazioni interne di dissenso, perché lo dicevamo, no? Se prima a livello di internet, soprattutto Telegram, le critiche a Putin arrivavano da ancora chi è più a destra e più nazionalista di Putin, quindi dai cosiddetti mil blogger, in invece poi ultimamente stavano cominciando a serpeggiare su internet anche non vere e proprie critiche, però una certa stanchezza della guerra, no? E poi una volta che è stato chiuso internet ci sono state anche Bonia e altre influencer top russe che hanno avviato proprio una propria catena del dissenso, poi dicendo casomai presidente tu che sei buono, caro e bravo, non ti hanno spiegato, come dire, no? Tu sei, la decisione l'hai presa tu, ma noi sappiamo che non è colpa nostra. Però di fatto si cominciava anche a creare dei gruppi che si facevano meno problemi a dire che erano scontenti e stanchi della situazione.
0: Sì, e io credo che questo tipo di animalità potrebbe continuare, potrebbe continuare. Comunque, da un lato i problemi non sono risolti, cioè non c'è stata da parte di nessuno un tipo di apertura rispetto, che ne so, vabbè, facciamo funzionare meglio le cosiddette white list, ovvero sì, le liste che consentono la connessione a determinati tipi di app o di siti. C'è la disconnessione, non funziona nulla, quindi c'è questo tipo di problema. Comunque vi è un aspetto economico della guerra che continua a pesare,
1: certo.
0: È stata data poca attenzione a questo, però la Russia ha ricevuto dei dividendi da quella che è la crisi nello stretto di Hormuz,
1: che hanno aiutato, non c'è dubbio.
0: È aiutato però fino a un certo punto, perché in realtà, come è stato dichiarato poi dal ministro delle finanze Anton Siluanov, quindi non proprio da un giornalista indipendente d'opposizione all'estero, quei soldi sono serviti a riappianare quelli che erano buchi che si sono formati nel corso dell'anno, che non sono dovuti soltanto alle spese militari, ma a una serie di scelte di politica fiscale intraprese dal governo russo, come l'innalzamento dell'IVA, la tassazione di alcuni settori e così via, che hanno causato due effetti. Il primo, in alcuni casi, per quelle che sono le imprese più piccole, la chiusura di queste. Il secondo è il passaggio all'economia che viene chiamata in Russia ombra, che ne va in canone, ovvero a quello che è il settore in nero.
1: No, questo indubbiamente, tra l'altro che ci fosse stato un peggioramento proprio strutturale dell'economia lo aveva anche evidenziato Nabiullina, la presidente, la governatrice della Banca Centrale Russa, proprio pochi giorni fa, che al di là dei numeri di riferimento aveva proprio detto concretamente che cominciavano a mancare i lavoratori, gli operai. Dice: noi abbiamo lavoro ma non abbiamo lavoratori, un po' perché ovviamente i più giovani sono anche come dire, no? In qualche modo indirizzati verso il fronte di guerra, un po' perché tornano dai fronti di guerra persone che non sono più in grado di lavorare, e poi oggi se un giovane deve decidere se fare l'operaio con un salario che è stato ridotto, preferisce casomai tentarsi anche la strada del fronte, dove sappiamo ancora vengono garantiti stipendi assolutamente fuori misura rispetto allo stipendio medio di un operaio, di un impiegato russo, anche se sta diventando sempre meno accattivante, perché poi le notizie che arrivano dal fronte sono drammatiche.
0: Questo è vero, aggiungo anche altri due elementi. Il primo è che persino nelle fabbriche del comparto militare gli stipendi sono più alti, quindi l'affluenza del caso c'è lì. Non sono ovviamente ai livelli di chi è al fronte, ma ci sono, anche se gli incentivi al fronte stanno diminuendo anche lì. E poi c'è un altro ulteriore elemento, che è quello inevitabile, ovvero la crisi demografica russa, una crisi che va avanti ormai da decenni, che in parte si era riuscita a tamponare per circa un quinquennio alla fine degli anni 2000, ma che continua a esserci. Ovviamente la guerra, questa crisi demografica la aggrava ulteriormente.
1: Certo, su questo ahimè non ci sono dubbi. Savino, detto tutto questo, quanto possiamo dare credito alle voci che qualcosa si sta muovendo all'interno della Russia, qualcosa che avrebbe anche determinato l'implementazione delle misure di sicurezza nei confronti di Putin e avrebbe in qualche modo foraggiato, esasperato anche la paranoia che già contraddistingue Putin? Noi sappiamo che in Russia le cose le apprendi quando succedono, no? È difficile poi capire veramente le dinamiche interne, però sappiamo che insomma, colpi di Stato, finestre aperte, avvelenamenti, non sarebbe la prima volta.
0: Beh, questa è un po' anche una narrazione esotica abbiamo visto anche casi che non erano correlati a chissà quali storie che attribuiti a questo, ed è un po' sensazionalista. Però di sicuro esiste una cosa, che la paranoia genera paranoia. Per esempio, la pubblicazione una settimana fa di un rapporto molto probabilmente cucinato in alcuni ambienti, non sappiamo se dell'intelligenza ucraina o addirittura all'interno stesso della Russia, in cui si paventava un possibile rovesciamento militare di Putin, tra l'altro con una guida alquanto improbabile, Shoigu, che è assolutamente impopolare, figuriamoci ora, i militari, tant'è che i suoi principali collaboratori sono sotto inchiesta per casi di corruzione che sono tra l'altro ampiamente dimostrati. Però di sicuro c'è che vi è un'insoddisfazione, questa insoddisfazione in alcuni settori si tramuta in irritazione, in più c'è un elemento che non è stato tanto messo in risalto dalle nostre parti, e ci sto scrivendo una cosa io per la mia newsletter che si chiama russia@substack.com. Su un altro segnale c'è questo partito che è stato inventato letteralmente dall'amministrazione presidenziale per le elezioni del 2021, Novi Ljudi, la gente nuova, che è un partito che avrebbe

0: cura di questa situazione, perché è una crescita incontrollata.
1: Si rischia.
0: Vuol dire che un partito che si è opposto in modo molto molto soft a essere buoni, a quelle che sono i blocchi, a quelle che sono ai blocchi ad internet, a quelle che sono alcuni tipi di legge, poi alla fine votando sempre come si doveva, però è diventato una sorta di punto di riferimento anche rispetto a quelli che erano di solito gli altri due partiti che rappresentavano un po' quello che era lo scontento del Partito Comunista e del Partito Liberale Democratico della Fuglinoschi. Questo è interessante perché rappresenta una cosa, che vi è uno spazio in Russia per un certo tipo di dissenso. Questa cosa se ne accorgono anche a livello di repressione, perché nelle ultime settimane si sono intensificate processi e arresti nei confronti del partito Yabloka, la Mena, partito democratico fondato all'inizio degli anni 90 da Grigory Yablinsky, e che è sempre stato contro la guerra e per la pace, e che ma comunque restando sempre negli ambiti della non violenza, della moderazione, e molti dei propri dirigenti in queste settimane vengono o denunciati o messi sotto processo per evitare che possano presentarsi alle elezioni amministrative e parlamentari del prossimo settembre.
1: Sempre interessante ascoltare Giovanni Savino. Grazie professore, buona giornata.
0: Arrivederci, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Giovanni Savino insegna storia all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia, dove ha insegnato per molti anni. E continuiamo a puntare l'attenzione sul fronte russo-ucraino, ma per parlare ancora una volta dei bambini ucraini rapiti, deportati in Russia. Sapete, la motivazione che è stata addotta in alcuni casi era di salvarli, no? Di sottrarli alla violenza, alle guerre, questo per quanto riguarda soprattutto i bambini delle aree confinanti, però sappiamo come invece molti di loro siano veramente rapiti, venga fatto un lavaggio del cervello, siano affidati, adottati da altre famiglie, a volte portati veramente dalle altre propaggini della Russia. Ieri c'è stata una riunione di alto livello della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini, copresieduta dall'Unione Europea e dal Canada, si è aperta ieri a Bruxelles e si è cercato di fare un punto della situazione, e tra l'altro ricordiamo quasi subito l'Ucraina lanciò l'allarme e varò anche l'operazione e la campagna per il rientro e il recupero dei suoi bambini. Brian Kitz, Back UA. Buongiorno all'avvocata Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani, impegnati anche su questo fronte. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, riusciamo a fare un punto situazione rispetto a quanti bambini, ovviamente sono stime perché c'è un problema proprio anche di cifre esatte, ma che sono stati sottratti alle loro famiglie in Ucraina, oppure bambini orfani in Ucraina che però sono stati contro la loro volontà portati, sradicati, deportati in Russia?
2: Sì, come dice lei, c'è un problema di tracciabilità, che poi la questione più importante anche per assicurare il ritorno di questi bambini. Secondo il portale ufficiale ucraino Children of War, all'inizio di maggio 2026 sono 20.570 i casi confermati di bambini deportati o trasferiti con la forza, mentre 2.136 bambini sono già stati riportati a casa grazie agli sforzi congiunti non solo delle autorità ucraine ma anche dei partner internazionali. Ricordava lei appunto l'incontro importante che c'è stato a Bruxelles di recente. Quegli incontri servono proprio per unire gli sforzi affinché ognuno possa dare un contributo per riportare a casa questi bambini. Sono numeri che rappresentano solo una parte del problema. Bring Kids Back Ukraine, che è l'iniziativa del governo ucraino che riunisce istituzioni ucraine, ma non solo, anche società civile, partner internazionali, per riportare a casa tutti quei bambini deportati, trasferiti con la forza o trattenuti nei territori temporaneamente occupati, segnala che fino a oltre 1,5 milioni di bambini ucraini resta sotto il controllo russo. E questo è un problema enorme. perché quando sono sotto il controllo russo noi non abbiamo più modo di sapere quello che succede, perché non c'è nessun accesso da parte delle, sia delle organizzazioni internazionali, no? Ma anche Croce Rossa, di niente. Quindi è proprio difficile riuscire ad avere dati, e quello su cui noi o comunque gli esperti che cercano di far luce e di portare a casa questi bambini deportati, ma lì c'è anche una situazione molto grave di civili, non so.

0: quello di i bambini, è quello di ascoltare le testimonianze di chi riesce a fuggire e di chi viene liberato. Ed è qui proprio lo scenario che diventa atroce, perché qui parliamo di bambini deportati, trasferiti, intrappolati nei territori temporaneamente occupati, e la questione non riguarda solo la separazione fisica dalle famiglie, ma anche una politica sistematica di assimilazione forzata, russificazione come viene chiamata, imposizione della cittadinanza russa in molti casi, indottrinamento, militarizzazione, con l'obiettivo ultimo di cancellare l'identità ucraina dei minori. E qui subentra anche l'elemento di genocidio.
1: Ah beh, certo, è genocidiario sicuramente, esatto. No? Voler in qualche modo
0: esatto.
1: Fare il lavaggio del cervello e esatto. Russificare, quindi dare una annientare la tua identità nazionale e porla o sostituirla con un'altra, no? Se non è genocidiario questo.
0: Esatto, quello è un po' abbiamo visto esaminando i casi dei crimini di guerra da parte delle forze russe, è un po' il quadro generale del con cui la Russia porta avanti questa guerra contro l'Ucraina, anche se vediamo i crimini di stupro, qui non stiamo parlando di quello, però io noto la stessa gli stessi elementi, perché anche sì. Lì si mira a deumanizzare un popolo, a renderlo completamente

0: ucraini. Loro sono bullizzati dai ragazzi russi perché ucraini. E l'abbiamo visto proprio parlando con ragazzi, quindi testimonianze dirette di ragazzi che sono poi stati riportati fortunatamente nelle loro, dalle loro famiglie.
1: Come, cosa sappiamo del percorso che invece terapeutico, direi, che invece questi ragazzi che fortunatamente o perché sono riusciti a scappare o perché ci sono anche storie bellissime di nonne, no, che hanno
0: Sì,
1: ecco, cioè fantastici, che sono riusciti a salvare i loro nipoti perché i genitori sono morti oppure sono al fronte. Una volta che casomai sono stati mesi o forse anche insomma più di mesi, anni nella tenera età, e quindi hanno subito parte di quel lavaggio del cervello, cioè non è automatico e facile riconquistare la propria vita, la propria identità una volta che ti riportano in Ucraina, immagino.
0: No, esatto, e devo dire che molto dipende anche dall'età del ragazzo e la ragazza, parliamo quindi sia di bambini di 5-6 anni o anche più piccoli, oppure di adolescenti di 12 anni, 13 anni, ed ecco lì forse è un po' più semplice perché loro hanno un vivo ricordo di quello che era la loro vita nelle famiglie ucraine, la loro vita ucraina, quindi sono poi quei ragazzi che noi abbiamo incontrato e che hanno da una parte sofferto di più perché erano più coscienti di quello che stavano studiando, del distacco dalle famiglie, però è ovvio che in entrambi i casi c'è un necessario percorso di affiancamento psicologico, perché hanno subito delle pressioni molto forti, l'allontanamento dalle famiglie, ma anche solamente vivere sotto quei contesti di guerra, come diceva giustamente lei, si tratta di chi ha vissuto nelle zone di confine, quindi lì la guerra si sente molto di più, hanno magari i padri che sono morti in guerra, appunto in alcuni casi è rimasta solamente la nonna, però c'è una grande forza delle famiglie che unite alle autorità ucraine con l'aiuto dei partner internazionali sono riusciti appunto a riportarli a casa. Il percorso non è semplice, però sicuramente da quello che abbiamo visto noi, la gioia che si vede sui volti di questi ragazzini, ragazzine che sono rientrati a casa, comunque la cosa si dovrebbe far capire che bisogna continuare.
1: Certo, sicuramente. Grazie Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani. Ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: Con Chiara Placenti.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000.

0: Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
1: In Blu 2000 News.
2: Tregua, Stati Uniti e Iran appesa a un filo dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, Trump sta incontrando in queste ore la squadra per la sicurezza nazionale, gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto Trump si prepara nella serata.

0: Quirinale dal presidente Mattarella. Tennis, in campo oggi gli ottavi degli internazionali, derby azzurro, Sinner, Pellegrino. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: avevano normalizzato relazioni con Israele, il Bahrain aveva una relazione molto difficile con l'Iran, perché comunque ricordiamolo, c'è una maggioranza sciita in un paese governato da una monarchia fondamentalmente sunnita, con grandi movimenti di protesta durante le Arab Spring, quindi tensioni con l'Iran già preesistenti. Questo a fronte di invece un altro blocco di paesi, in particolare il Qatar e l'Oman, che si erano diverse linee di politica estera si sono fatte sentire in superficie. Adesso infatti siamo in una situazione in cui veramente non c'è più il velo, diciamo, dell'unità, e ancora di più il blocco, diciamo, che avevano normalizzato con Israele, quindi, e soprattutto gli Emirati, hanno assertivamente detto che non vogliono, diciamo, avere una continuità di relazioni con l'Iran, o comunque la mettono molto in discussione, e soprattutto vogliono aggiungersi a queste iniziative statunitensi come il Project Freedom, o
1: Sì.
0: anche attacchi diretti che sono fatti contro l'Iran. Di fronte a questo invece c'è la posizione opposta degli altri paesi, in particolare Oman, Qatar, ma anche Arabia Saudita, che mantengono invece una posizione molto più cauta e moderata.
1: È in questo contesto che dobbiamo anche leggere la notizia, la decisione degli Emirati di uscire dall'OPEC, dall'OPEC Plus. C'è chi l'ha letto proprio anche come un diretto dispetto nei confronti dell'Arabia Saudita, e ci ricordavi molto bene che in realtà

0: che erano stati più colpiti che non, come gli Emirati, che non potevano esportare tanto quanto lo avevano fatto prima, quando Hormuz era libero. Quindi c'è stata un po' anche un poca solidarietà interna, e in questo devo dire che per l'Arabia Saudita è, secondo me, tanto quanto è importante dare un segno di postura moderata, così è importante comunque mostrare una linea di solidarietà verso tutti i paesi che gli sono vicini.
1: Sì, c'è appunto da capire fino a che punto l'Arabia Saudita ha intenzione anche proprio come porsi non tanto come forza, paese collante, moderatore, quanto come paese egemone nell'area, no? Poi però, come ci stai facendo capire, ognuno sta cercando di giocare la sua partita, in
0: Le
1: fondo
0: sue carte.
1: è sì.
0: Sì, penso che una cosa che mi sono dimenticata di, diciamo, di dire prima è che non è che soltanto l'Arabia Saudita lo dovrebbe fare perché è una questione di leadership di una zona.

0: state appunto interrotte anni prima, e quello che anche succedeva è che c'era anche un aspetto religioso in questo, perché che aveva preceduto tra l'altro questo accordo, perché l'Hajj viene fatto, ricordiamolo, era da ascoltatori, sia dal pellegrinaggio alla Mecca, a Jeddah, sia dagli sciiti che dagli, come non ha scalfito le relazioni diplomatiche, cioè ancora i diplomatici iraniani sono a Riyadh, sono stati espulsi solo gli attaché militari. Però dall'altra parte c'è anche una parte iraniana che deve in qualche modo capire che non si può tirare la corda all'infinito, e questa corda anche con gli sauditi si può spezzare, e quindi un continuo attacco anche sugli Emiratini non farà altro che in qualche modo amplificare la loro posizione all'interno di tutta l'area del Golfo e renderla e validarla in qualche modo. Quindi le guardie rivoluzionarie devono anche in questo momento valutare, anche se il loro calcolo può essere più noi attacchiamo gli Emirati, più noi li indeboliamo, più noi facciamo vedere che attacchiamo solo quelli che hanno normalizzato con Israele. Però in realtà, ecco, questo è un gioco abbastanza pericoloso, perché appunto amplifica quell'asse emiratino-israeliano statunitense, che comunque può indebolire una posizione più moderata di tutto il Golfo, ecco. E anche le relazioni saudo-iraniane, poi di conseguenza, ecco.
1: Certo. Poi mettiamoci di mezzo anche il Pakistan mediatore, che non tutti.

0: il conflitto che è incominciato dopo l'ottobre del 2023, che aveva radici anche prima e così via, però è una guerra, diciamo, regionale. Questa cosa del negoziato, ci abbiamo essenzialmente due o tre scenari da cui pensare. Il primo è uno scenario a sorpresa, in peggio e in meglio. In
1: Ecco.
0: peggio nel senso che c'è un altro attacco statunitense all'Iran, che non è da escludere perché comunque con la volatilità della personalità di Trump e questa convinzione che la diplomazia attraverso la forza possa portare in qualche modo a dei risultati, alcune voci di lobby a Washington che suggeriscono che comunque lo sfinimento della Repubblica Islamica è vicino, potrebbero anche portare a un calcolo che va in questa direzione,
1: Ok.
0: a un certo punto, a un altro attacco. Dall'altro abbiamo, e questo chiaramente è uno scenario che approfondirebbe ancora di più le dinamiche di bassa intensità che stiamo vedendo adesso. E quindi ci riporterebbe a marzo scorso, molto probabilmente. Poi c'è uno scenario, diciamo, a sorpresa positivo, in cui positivo, cioè almeno nel corto termine, in
1: Sì.
0: cui questo fantomatico team negoziale da entrambe le parti riesce in qualche modo a trovare una quadra su Hormuz, direi più un deal commerciale poi che un deal di pace, cioè sarebbe probabilmente una specie di Dout des che riguarda la leva delle sanzioni da una parte, dall'altra parte la liberalizzazione di Hormuz, diciamo però qualcosa di molto pasticciato, ma che può essere una specie di ceasefire tipo quello che abbiamo visto a Gaza. Quindi quello è uno scenario probabilmente nel breve termine positivo, nel senso che poi sblocca di nuovo Hormuz, però senza avere veramente una solidità di una pace duratura. E poi c'è il terzo scenario che è invece questa guerra a bassa intensità che continua almeno fino alle midterm election di Trump, quindi fino a ottobre.
1: Che
0: Quindi io non
1: continua
0: vedo uno
1: con
0: scenario
1: blocco
0: di pace.
1: incluso? Che
0: Con
1: con...
0: blocco incluso e una continua strategia di adattamento di tutti i paesi dell'area, incluso i paesi europei del sud dell'Europa e l'Italia incluso, che
1: Certo.
0: cominciano con tutte le aziende che cominciano a ripensare la geografia della regione. Tra l'altro, se posso dire un'ultimissima
1: Sì,
0: cosa, c'è una
1: vai.
0: bellissima mostra a Venezia, non parte della Biennale, quindi se
1: Ecco,
0: non volete
1: via.
0: andare alla Biennale a farvi le file, non ci andate, però che è sponsorizzata dal Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita, però c'ha a molti artisti del mondo arabo e che ripensa proprio le mappe. È un ripensamento della mappatura del mondo
1: Bello.
0: attraverso riconnettendosi, sì, esatto, riconnettendosi a quella che è la cultura beduina, ripensare proprio gli spazi in modo diverso, senza la tecnologia, attraverso l'orientamento degli astri e non quello della tecnologia, ma anche ripensare nuove mappe geografiche dove c'è, diciamo, non come quelle a cui siamo abituati, ma come altre in cui magari le geografie del sud sono più centrali rispetto a quelle del nord, oppure quelle del Medio Oriente non è più Medio Oriente, ma è in realtà, diciamo, più centrale rispetto a come siamo abituati a vederlo. Ecco, io penso che sia un discorso interessante questo perché siamo in un momento storico in cui ci dobbiamo adattare e abituare al ripensamento delle mappe, e quindi probabilmente è proprio quello che sta succedendo attraverso questo conflitto.
1: Sì.
0: Nuove interazioni, nuovi anche allineamenti geopolitici. E anche probabilmente uno spostamento del perno dei commerci, ma anche delle interazioni politiche verso il Mediterraneo e il Mar Rosso, almeno fino a quando questa guerra appunto continua.
1: Sempre interessante e stimolante ascoltare Maria Luisa Fantapie, che ringrazio. Maria Luisa, buon lavoro. A
0: Grazie a
1: presto.
0: voi,
1: Grazie.
0: grazie.
1: Analista dell'Istituto Affari Internazionali. Abbiamo citato il Medio Oriente, proprio il Mediterraneo, proprio lì adesso torniamo, ma purtroppo per parlare ancora una volta delle milizie libiche che sparano contro una nave delle ONG che salvano i migranti in mare. Stiamo parlando di quello che è successo ieri alla Sea-Watch 5. A bordo della nave c'erano 90 migranti soccorsi, quando a un certo punto è stata raggiunta da 15 colpi, gli hanno sparato contro, da parte di una motovedetta di Tripoli.

0: Tripoli, che ha cercato proprio di raggiungere anche la nave dell'ONG. Cerchiamo di capire quello che è successo. Buongiorno e grazie per essere con noi. A Giorgia Linardi, portavoce della Sea-Watch. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, non è la prima volta che succede, anche se l'attacco e l'inseguimento ieri, quindi la minaccia da parte della Marina, delle navi di Tripoli, sono state ieri appunto particolarmente, come dire, decise, quindi particolarmente minacciose. Che è successo?
1: Sì, effettivamente non si tratta purtroppo di un caso isolato. Intanto vorrei sottolineare come questa sia la quotidianità per le persone migranti in fuga attraverso il Mediterraneo. Adesso si tratta di un episodio contro

0: civili europei e che quindi sta avendo più spazio, ma con le nostre operazioni di monitoraggio aereo noi da anni documentiamo e denunciamo pubblicamente come questo tipo di trattamento sia rivolto a persone in pericolo in mare che invece di essere soccorse e portate in salvo vengono appunto attaccate, aggredite, speronate, gli si spara addosso, in alcuni casi anche uccise in mare da queste motovedette. Dal 2017 ad oggi abbiamo documentato oltre 70 episodi di violenza, purtroppo la cifra non è esaustiva. Perché 2017? Perché è l'anno in cui è stato siglato l'accordo tra Italia e Libia che sì. Da allora fa sì che il nostro paese supporti e finanzi direttamente la Libia per effettuare quelle che teoricamente vengono chiamate operazioni di soccorso in mare, ma che evidentemente non lo sono, e basti vedere, appunto, osservare qual è la condotta degli attori libici in mare. Anche la motovedetta presente ieri è una delle motovedette che è stata donata dall'Italia alla Libia nel 2023, parliamo appunto di una motovedetta che come lei stessa anticipava si è avvicinata dopo queste per riportarle in Libia. Ricordiamo che l'atto di catturare le persone in mare, intercettarle in mare e riportarle in Libia si configura come una violazione del diritto internazionale, in particolare del principio di non respingimento delle persone in un luogo in cui la loro vita è a rischio, e la Libia è un luogo dove è ampiamente documentato il trattamento che le persone subiscono. L'ultimo rapporto dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite risale a poche settimane fa e si chiama business as usual, cioè il solito business, quindi addirittura così che l'ONU definisce la il livello di abusi che ormai viene documentato. Perché business as usual? Perché si tratta dell'ennesimo rapporto che denuncia e documenta questo tipo di trattamenti, che tra l'altro purtroppo ho avuto io stessa modo di verificare quando per un anno ho lavorato con Medici Senza Frontiere proprio nei centri di detenzione dove le persone che vengono catturate in mare vengono poi riportate. Quindi diciamo questo è il quadro in cui è avvenuto l'episodio di ieri, e quello che è preoccupante è che queste sono azioni che avvengono nell'ambito di accordi politici, appunto questo memorandum del 2017 che fa sì che sistematicamente le persone vengano catturate in mare, riportate indietro, e quando invece è la società civile, in questo caso Sea Watch, a intervenire, questo è quello che accade. Era già accaduto che i libici aggredissero in mare altre navi della società civile. A me quello che fa riflettere e intristisce molto è vedere come ormai il Mediterraneo si sia trasformato veramente in uno spazio di totale impunità e complicità silenziosa dell'Europa, in cui è diventato, la violenza è completamente normalizzata ed è diventato lecito attaccare civili, siano essi migranti, siano essi attivisti, società civile europea. Lo abbiamo visto ieri con Sio, ce l'abbiamo visto poche settimane fa con la cattura degli attivisti della Global Sud Flotilla a oltre 1200 chilometri dalla striscia, quindi atti che sono chiaramente
1: in acque assolutamente internazionali, con ulteriore frattura e strappo del diritto internazionale e marittimo da parte di Israele.
0: Stiamo accettando che anche la tortura possa essere, che la tortura sia normalizzata, che sia normale che attivisti europei vengano portati in un paese dove poche settimane fa è stato introdotta la pena di morte su base razziale. Quindi ecco, tutto questo per contestualizzare un Mediterraneo che è davvero, dovrebbe essere uno spazio di responsabilità, di libertà, di vita, di unione tra popoli, ma purtroppo si è trasformato
1: No, è proprio secondo me quello che succede nel Mediterraneo, e noi come Italia lì ci troviamo, quindi dovremmo avere un'attenzione ancora maggiore, non solo per la forza della storia ma proprio per il presente e il futuro. È proprio secondo me il paradigma di quella frazione dell'ordine e del diritto che ormai registriamo continuamente, che ci sta portando solo violenza, sopraffazione e morti a tutti i livelli, nella trascuratezza totale e colpevole dei diritti umani e della solidarietà umana. È proprio secondo me colpevolmente l'Italia che lì si trova, e quindi dovrebbe avere una voce in più di autorevolezza, invece insomma sappiamo quello che sta succedendo.

0: Sanitarie, come Sea-Watch, non sapremmo neppure quello che continua comunque ad accadere nelle nostre acque. Grazie Giorgia
1: Grazie,
0: Rinaldi,
1: grazie a voi.
0: grazie ancora, portavoce di
1: Grazie.
0: Sea-Watch. E ben tornato ai nostri microfoni a Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura e Coop, il coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E incontriamo Gianzanti a conclusione.

0: stanno facendo in perdita. Il mercato, ovviamente, tutti noi cerchiamo, auspichiamo che non si vada incontro ad un aumento del costo del carrello della spesa, ma alla fine per le imprese comunque devono poter avere la possibilità, ovviamente, di avere un piccolo margine nell'attività di impresa. Dall'altro, in tutto questo scenario, ovviamente, c'è il tema geopolitico che sta assumendo sempre di più una rilevanza. Oggi il cibo a tutti gli effetti è un'arma, e chi detiene cibo in quantità, o al contrario chi gestisce le leve strategiche per poter produrre cibo, voi pensate, in Europa noi produciamo il 17% del cibo mondiale, ma di fatto poi dipendiamo totalmente dall'import dei fertilizzanti. E quindi ovviamente chi detiene queste leve oggi detiene potere e le sta usando.
1: È vero, cioè il cibo è sempre più strumento anche di equilibri internazionali, quindi l'agricoltura è sempre più anche elemento imprescindibile della geostrategia di un paese, di un continente. Qui ovviamente guardiamo, per quanto ci riguarda, all'Unione Europea, alle forme di dipendenza che mettono a rischio la tua sicurezza tout court, perché dipendere totalmente o quasi totalmente dall'estero per i fertilizzanti mette a rischio la nostra sicurezza paese, sicurezza continente, e con questo dobbiamo assolutamente fare i conti, esattamente come succede con l'energia. E infatti noi vediamo che la crisi di Hormuz, e sempre più gli analisti la stanno mettendo in evidenza, sta producendo dei rischi alimentari pesantissimi per alcune aree dell'Asia e dell'Africa, e qua c'è un avvertimento chiaro rispetto al rischio destabilizzazione di alcuni paesi, come già abbiamo vissuto con le primavere arabe. Quindi questo torna per, cioè la vostra analisi è assolutamente drammatica, non è una suggestione.
0: No, no, purtroppo vorremmo tanto che fosse una suggestione. Si sta scherzando con il fuoco. Lo dice la FAO, siamo di fronte ad un agri-shock, ci sono già due carestie significative, ovviamente a livello mondiale, una a Gaza e una in Sudan. La popolazione mondiale che sta andando incontro ad uno shock alimentare è in aumento di circa 50 milioni di cittadini del mondo. La situazione degli oltre 300 e più milioni di persone che già vivono in situazioni di sofferenza rischia di aggravarsi sempre di più, e certamente questo è un quadro difficile, ma è quello che purtroppo sta accadendo. E dall'altra parte l'Europa è molto lenta nelle risposte. Noi purtroppo ancora siamo un grande condominio, dove in fondo tutto sosteniamo le spese del condominio, siamo le aree comuni, ma la prima difficoltà poi ci chiudiamo ognuno nel nostro appartamento. L'Europa deve fare l'Europa, deve reagire dando strumenti, mezzi, sia per gli agricoltori che nel settore energetico, perché le dipendenze in un mondo perfetto non si sentono, ma nel mondo imperfetto, ahimè, sono un problema assoluto, e questo non ce lo possiamo più permettere.
1: No, soprattutto vedendo come si comportano gli altri attori globali e potenze globali, no? Noi parliamo sempre della Cina sotto tanti punti di vista, forse ci manca di indagare anche come il tema agricoltura e quello che viene definito colonialismo agricolo della Cina sia quanto mai attivo. Infatti la Cina sta continuando ad accaparrarsi in modo legale, acquisendo comunque con dei contratti, degli accordi con alcuni paesi, aree agricole sempre più importanti in Africa, in Asia, in Sud America. E noi cosa rispondiamo a tutto questo? Come ci muoviamo di fronte a tutto questo?
0: Noi purtroppo ci muoviamo in una dimensione in cui l'agricoltura viene vista come una spesa anziché come una sicurezza nazionale. Poi quando dipendi dal mercato, ovviamente in epoca di pace magari costa tutto poco, poi quando invece sei in periodi di instabilità costa tutto caro, ovviamente i cittadini italiani, i cittadini europei, che ovviamente vivono in situazioni diverse rispetto a chi vive in Africa o in Asia, certamente. Si lamentano del costo del carrello della spesa, ma altri non hanno proprio la disponibilità di cibo, e questo purtroppo è quello

0: mercato interno a questi nuovi accordi con tipo altre Mercosur, parti del mondo, tipo Mercosur o per altri versi l'Australia, dove sostanzialmente non si hanno gli stessi standard che oggi vengono garantiti. In fondo tutto quello che noi chiediamo è reciprocità. Noi non stiamo dicendo di non comprare dalle altre parti del mondo, stiamo solamente dicendo chiedete agli imprenditori del Sud America di utilizzare gli stessi standard che utilizziamo noi, più che altro per avere una leale concorrenza sul mercato, perché altrimenti diventa difficile, come se noi facessimo correre il più veloce sui 100 metri la persona più veloce al mondo contro me stesso, che non ho la capacità ovviamente di essere competitivo, e anzi magari con anche una zavorra di cemento sulle spalle. Voi capite che così diventa veramente impossibile.
1: Sì, e vorrei far presente a chi ci segue quindi proprio anche come linea per i nostri cittadini, che dobbiamo essere noi prima di tutto a pretendere che gli stessi parametri di sicurezza e di qualità siano imposti anche alle merci che arrivano da altre aree del mondo, perché o ci hanno preso in giro oppure c'è un motivo per cui finora vi sono stati imposti degli standard a titolo della tutela della salute e della qualità del cibo, no, europeo. Quindi o si toglie per tutti stesse qualità atletiche di partenza, o si toglie per tutti o si impone per tutti. E se noi cittadini siamo abituati alla qualità e alla salubrità del nostro cibo, è giusto che noi lo pretendiamo anche dai prodotti che arrivano da fuori l'Europa. Questa è coerenza, ma è anche autotutela, direi, no?
0: Beh, decisamente, perché ad esempio l'Unione Europea sospende in continuazione per motivi precauzionali alcune molecole e quindi alcuni agrofarmaci proprio per tutela della salute delle persone, certamente non delle piante. E quindi in quella dimensione è evidente che se in Europa vengono sospese e in altre parti del mondo sono autorizzate, delle due una, allora o ce le fanno usare anche a noi, perché poi ogni volta ci troviamo in difficoltà perché non avendo più molecole noi stiamo perdendo importanti, cioè se noi andiamo per esempio in Emilia Romagna, lì la quantità coltivazione di pere era enorme fino ad alcuni anni fa, le stiamo perdendo tutte perché gli agricoltori, non avendo più molecole per poter curare le varie malattie che colpiscono il pero, ovviamente stanno tagliando le piante e la vanno a sostituire con coltivazioni di grano, ad esempio. E voi capite che stiamo disperdendo un patrimonio enorme, sacrificando sostanzialmente la produzione rispetto proprio alla sicurezza alimentare. Allora in questa dimensione diventa poi difficile spiegare agli agricoltori, ad esempio dell'Emilia Romagna, che hanno sbagliato
1: a Pechino giovedì. E come si apparecchia questo incontro alla luce anche di una situazione di tuttora di stallo e anzi ancora di più di rischio crescente di una ripresa del conflitto con l'Iran? Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Francesco Sisci, sinologo, editorialista, esperto di geopolitica, per anni corrispondente per diverse testate italiane da Pechino e presidente dell'Appia Institute. Buondì Francesco, bentornato.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, questo vertice di Pechino 13-15 maggio.

così le sue politiche anche per la Cina potrebbero avere una battuta d'arresto. In questo senso la Cina non ha interesse certamente a umiliare Trump, ma nemmeno a dargli delle concessioni, degli accordi di lungo termine. Infatti il problema essenziale di Trump in questo momento è che le sue politiche sono sue, non sono americane.

0: aprire magari qualche nuova fessura nel discorso bilaterale. Di certo c'è un altro elemento, direi che questa visita è molto breve, oggi è il 12, domani in serata, quindi è il 13, quindi arriverà il 13 sera,
1: sì,
0: a Pechino. Sappiamo che c'è una visita al Tempio del Cielo a Pechino, mentre l'altra volta lui era stato nella Città Proibita. Quindi vuol dire che sostanzialmente c'è una giornata e mezza di discussione, c'è poco. E i due si guarderanno in faccia, si parleranno, prenderanno le misure dopo quasi 10 anni.
1: Sì, però, 2017 era l'ultima volta.
0: Però
1: sì,
0: c'è stato 10. Un incontro a un apice qualche, sì, mese fa, quindi non sono proprio così distanti. Però questa volta è piena concentrazione, bisognerà capire cosa esce. E come dici giustamente tu, l'Iran potrebbe essere uno dei risultati possibili.
1: Beh, sicuramente anche la Cina, no, ha interesse a riaprire Hormuz. Non è un interesse così stringente e impellente, perché sappiamo che la Cina già dall'estate scorsa, guerra dei 12 giorni, aveva capito che aria tirava, quindi ha implementato e tanto le sue scorte, quindi non ha un problema di crisi energetica imminente. Sappiamo che intanto potrebbe riattivare tutte le miniere di carbone, che è una questione di energie rinnovabili sicuramente sviluppate molto più che in Europa, però insomma questa situazione regge fino a un certo punto, ancora, anche, ha ancora bisogno, no, di
0: assolutamente.
1: Hormuz anche la Cina. E secondo

0: proprio torto, eh? Cioè non è che sia proprio
1: No,
0: una lettura
1: cioè,
0: fantasiosa.
1: però il problema non è chi ha ragione e chi ha
0: Sì,
1: torto in politica,
0: certo,
1: cioè,
0: hai ragione, hai
1: non
0: ragione.
1: è mai, cioè, se fosse così semplice non
0: Sì,
1: saremmo qui a parlare.
0: hai ragione, avremmo chiuso
1: E il
0: tante guerre
1: problema è di
0: e
1: prospettive,
0: conflitti,
1: il
0: vero?
1: problema sono di prospettive e quindi adesso bisogna capire che cosa la Cina può e vuole fare per sciogliere questa situazione, non è chiaro, non è chiaro. È possibile anche che ci sia una concessione di un altro tipo, cioè
0: Cioè?
1: che la Cina, esaminando in astratto, io non ho informazioni, però
0: Sì,
1: in
0: sì.
1: astratto, è possibile che la Cina provi una serie di misure militari, coercitive americane verso l'Iran che potrebbero iniziare proprio all'indomani
0: Della
1: del vertice.
0: visita.
1: Ah, anche perché non dimentichiamoci che la partita Iran-Stati Uniti non è bilaterale, è multilaterale. I più
0: Vero.
1: interessati ormai a sciogliere la questione Hormuz sono l'Arabia Saudita, gli Emirati, oltre naturalmente Israele, ma questi paesi hanno veramente il coltello
0: Alla gola,
1: alla
0: sì.
1: gola e quindi stanno pressando moltissimo e questi paesi in realtà sono esportatori di energia e altro verso la Cina, importatori di tecnologia, eccetera. Quindi gli Stati Uniti non si presentano da soli, ma si presentano con dietro un fronte anche più agguerrito della loro posizione. E di fronte a questo l'Iran, la Cina potrebbe cercare una mediazione. Oggi la Cina importa tanto petrolio dall'Iran, ma ne importa di più dall'Arabia Saudita, per
0: Vero,
1: dire.
0: verissimo. Poi stavo pensando anche a un'altra cosa, Francesco. In questo momento la Cina, che sta apparendo come la potenza responsabile, infatti abbiamo visto che anche alcuni paesi asiatici si sono un po' riorientati, no? Per la delusione e i timori legati all'erraticità di Trump. In realtà la Cina, guardano anche i paesi dell'Asia che stanno soffrendo, uno, vedi l'India, ma non solo per la mancanza di energia, ma anche per la mancanza di cibo, di fertilizzanti. Quindi in qualche modo la Cina sa di giocarsi anche questa possibilità di aumentare, no, in peso, in ingerenza e in influenza politica rispetto a questi paesi, se fa qualcosa per loro, rispetto invece agli Stati
1: Anche
0: Uniti
1: qui,
0: che li hanno messi in
1: sì, anche
0: difficoltà.
1: qui non è una partita a due,
0: No,
1: è una
0: no, certo.
1: partita, cioè paesi che hanno una cooperazione bilaterale sempre più forte come India e Giappone, per esempio, Giappone e Vietnam, Corea e India, India e Bangladesh. Ecco, è vero che sono delusi dall'America. È vero che stanno facendo una politica dei due forni con la Cina, ma è ancora più vero, secondo me, che questi paesi stanno giocando una partita a sé, indipendentemente sia dall'America, sempre più indipendente,
0: Certo.
1: sia dall'America che dalla Cina. Ecco, questi paesi però, rendiamoci conto, hanno più rapporti con l'America che non con la Cina.
0: Certo,
1: Cioè,
0: assolutamente.
1: perché mentre per esempio la cooperazione militare in Europa traballa, ci sono lamentele reciproche tra europei e americani, e la cooperazione militare con il Giappone si è rafforzata, si sono trovati dei comandi congiunti, lo stesso vale con la Sud Corea, lo stesso vale con l'India. Trump, alla luce di tante cose sbagliate che ha fatto, ha compiuto una specie di miracolo per la politica americana, è riuscito a tenere in equilibrio allo stesso tempo buoni rapporti con il Pakistan e buoni rapporti con l'India. Per 80 anni quasi l'America doveva scegliere il Pakistan o l'India e in realtà
0: Date,
1: per
0: certo,
1: tanto
0: la
1: tempo.
0: contrapposizione è forte tra i due paesi. Certo, è vero, c'è proprio una rivisitazione completa degli equilibri, degli interessi. ed è tutta in estrema evoluzione. Staremo a vedere.

0: Francesco, intanto grazie per questa mattina e poi vediamo come va l'incontro e torniamo a parlarne insieme. Buona giornata, buon
1: Buona
0: lavoro.
1: giornata e grazie.
0: Grazie ancora a Francesco Sisci, sinologo, vi ricordo, presidente di Appia Institute, assolutamente da leggere il suo editoriale proprio per prepararsi anche all'incontro di giovedì prossimo a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Noi qua ci fermiamo, ma soltanto per pochi minuti, giusto per dare spazio alle news delle 9. Poi torniamo in Italia per capire, mentre il mondo è visitato da tutte queste spinte di rivoluzione e riequilibrio, e noi stiamo a guardare ai movimenti tellurici del Ministero della Cultura. È una battuta per dire che parleremo di politica italiana tra pochissimo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale.

0: biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820 084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono

0: E per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: In Blu 2000, news.
3: Petizione del 9, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro, USA-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano incontra la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere future strategie, inclusa possibilità di riprendere le azioni militari. Su Truth, il suo social, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. E di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Dal 2 marzo il bilancio complessivo degli attacchi israeliani porta al bilancio di quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. In Italia quasi un bambino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge da un

0: qua non voglio dire che c'è tutto, ma c'è molto del momento che stiamo vivendo, che forse spiega anche in parte il momento e l'incapacità di presenza dell'Europa sugli scenari internazionali, dove però si giocano anche i destini dell'Europa stessa.
1: Certo, perché in questo momento quelli che erano sembrati dei leader che stavano riemergendo con il cosiddetto gruppo dei volonterosi, cioè Macron, Merz e soprattutto Starmer, che naturalmente essendo a capo di un paese come la Gran Bretagna, che è una forza militare notevole, pesavano un poco, ecco, sono tra i leader in grande crisi.
0: Sì.
1: Ma questa crisi naturalmente non coinvolge solo loro, anche altri leader europei. Sanchez in Spagna ha le sue difficoltà, la Danimarca in una situazione critica, e ovviamente non parliamo dell'Italia, in cui sappiamo che siamo prigionieri di una battaglia in vista delle prossime elezioni.
0: Proprio però fino a qualche tempo fa, prendiamo il calendario, prima del referendum costituzionale, si guardava l'Italia come il paese, a livello dei principali paesi europei, l'unico paese veramente solido, con un governo stabile, con un consenso ancora, un governo ormai in campo da qualche tempo, ma che manteneva appunto un favore a livello di grandi numeri da parte dell'elettorato. E invece è come se ci fossero state tutte delle incredibili che poi in qualche modo hanno avuto proprio uno scossone forte dall'esito del referendum costituzionale. È da lì che tutto un po' cominciato, no?
1: Sì, anche se a mio giudizio non è ancora chiaro se l'esito di questo referendum costituzionale sia quel segnale politico che viene normalmente accreditato, oppure, diciamo così,

0: dell'Europa che gli potessero garantire anche di mantenere divisa l'Europa in un certo senso. Sappiamo che c'è stata una sorta, in molti l'hanno definito il bacio della morte, no? Cioè Orbán, premier per 20 anni alla guida dell'Ungheria, già si presentava con sondaggi non proprio favorevoli, pare siano stati proprio affossati dall'endorsement di Trump e poi anche da Vance e Rubio che hanno avuto delle dichiarazioni dirette. E a questo punto di vista, non è che Meloni teme anche questo?
1: Ma è indubbio che Meloni considera anche il fatto che oggi, come dire, un appoggio di Trump che non c'è più, non sia un fattore che aiuta. Però è anche vero che la storia di Meloni, di Fratelli d'Italia in genere, dell'alleanza attuale di destra-centro, prescinde dal problema del rapporto con Trump. Quindi no, non è su questo, secondo me, che si giocherà la partita elettorale.
0: Perché noi sappiamo che gli elettori italiani, soprattutto dopo dall'avvio della guerra nel Golfo, ovviamente nei confronti di Trump, e già Trump presso il nostro elettorato, i nostri cittadini, non godeva di ampio consenso, è andato sempre più a ridursi. Poi c'è stato anche l'attacco nei confronti del Papa Leone, e da lì vediamo proprio che sono cambiate le posizioni, anche le dichiarazioni, ma lo stesso Salvini, quando ha avuto l'endorsement da Trump, che ha pubblicato quell'intervista del febbraio scorso, insomma, non è che ha reagito proprio in modo entusiasta, no? Perché si teme che in qualche modo l'ombra lunga di Trump possa travolgerti da un punto di vista del consenso in
1: Beh,
0: negativo.
1: sa, il consenso secondo me si giocherà prevalentemente sulla situazione economica, sulle aspettative riguardo la tenuta sociale riguardo al futuro. È chiaro che in questa ottica quella che poteva risultare, come dire, un supporto importante, cioè l'idea sì, ma di fronte a queste difficoltà noi abbiamo l'alleanza dell'America, è andata a rotoli. Non soltanto non abbiamo l'alleanza dell'America, ma quel tanto di alleanza che rimane è un'alleanza che ci strangola. Quindi sicuramente, diciamo così, anche se non è l'elemento fondamentale, è venuto meno un elemento che aveva una sua importanza.
0: Certo. Quanto conta adesso rispetto anche all'appuntamento elettorale ormai prossimo, 2027 a scadenza naturale, dovrebbe essere tramontata l'ipotesi di urne anticipate, non so che cosa ne pensa.
1: No, l'ipotesi delle urne anticipate.

0: L'architettura transatlantica con Trump, la guerra ancora in corso russo-ucraina, e poi vedi che anche oggi in tanti titolano sulla questione delle defenestrazioni al Ministero della Cultura. Cioè, sì, che sembra, non so come dire, una sorta di provincialismo molto italiano. È così, oppure poi non se ne può fare a meno perché le dinamiche interne ai paesi vivono anche di questo, paesi democratici?
1: No, guardi, cioè, indubbiamente c'è una componente di provincialismo, c'è anche una componente, come dire, di osservazione di questi piccoli terremoti all'interno delle classi dirigenti. Queste classi dirigenti non sono stabili in nessuna formazione, né nel centro-destra né nel centro-sinistra. E quindi assistiamo a una confusa lotta per garantirsi delle posizioni, per consolidare quelle che si hanno, per aprirne di nuove. E questo nella storia è sempre il segnale di un sistema politico in crisi.
0: Grazie, professore. A presto, Paolo Pombeni.
1: Grazie a lei. E ai
0: Sempre
1: suoi
0: un piacere.
1: ascoltatori.
0: Paolo Pombeni è storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Sapete che giornata è oggi? 12 maggio, risponderete. Bravi, a livello di calendario siamo perfetti. Ma è una giornata che ha un senso e un significato in più, perché è la giornata dell'infermiere, giornata che, ricordiamo, è nata, ha assunto tutta una sua importanza da Covid in poi, quando soprattutto dopo il dramma del Covid guardavamo a questi professionisti della sanità.

0: sicurezza, non solo per il paziente ma anche per gli operatori stessi, in questo caso gli infermieri.
1: Certo, anche perché questo è ancora più grave, no? Pensando che siamo in una fase post-Covid, perché proprio in quella fase abbiamo capito quanto la sicurezza, i presidi di sicurezza devono essere, ora la perfezione non esiste, però implementati il più possibile.
0: Assolutamente sì, è la cosa che più in questo caso emerge anche dalla ricerca, ma è un dato che noi conosciamo bene, è dato proprio dal fatto che nonostante quella esperienza drammatica in alcuni momenti che abbiamo avuto col Covid, subito dopo siamo ancora preoccupanti.
1: Direi proprio di sì. E così, cos'è che si potrebbe fare subito perché l'indagine, la prossima indagine Vita da infermiere presentasse un quadro meno cupo di quello di quest'anno?
0: Allora, trovare una soluzione sarebbe, diciamo, molto, molto difficile. Uh-huh. Sicuramente ci sono degli elementi importanti su cui far leva. Il riconoscimento professionale è sicuramente un elemento importante. L'altro elemento che potrebbe fare la differenza sarebbe proprio il fatto che oggi ci ritroviamo ad avere una situazione particolarmente critica anche per quanto riguarda la presenza di persone giovani all'interno della professione, per poterle, diciamo, rendere la nostra professione ancora più appetibile, dovremmo anche adeguare gli stipendi. Non è solo una questione economica, ma anche quello potrebbe far la differenza. Il fatto di essere sempre meno, poi in maniera, diciamo, di riflesso fa sì che alcune situazioni si stiano sempre più aggravando, non solo, ad esempio dalla ricerca che abbiamo fatto emerge con forza il fatto che più del 76%, cioè 3 persone su 4, sono costrette a prolungare il loro turno di lavoro per quanto riguarda un prolungamento di incombenze burocratiche e di pratiche cliniche. Questo è dato anche dalla carenza del personale.
1: Certo.
0: E questa situazione continuerà a peggiorare se in maniera unita tutti gli attori provvedono al più presto a dare una gratificazione non solo economica alla professione infermieristica.
1: E direi grazie Donato Cosi, responsabile centro studi in URSIND e membro della direzione nazionale del sindacato degli infermieri. Grazie Cosi, buona giornata.
0: Grazie e buona giornata.

0: di martedì, è l'ora di dare il buongiorno e bentornata da Alessandra Servidori, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani, il CIDU. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buon martedì a tutti. Eccoci qua.
0: Io leggevo sul sussidiario una sua riflessione, come dire, forse rispetto alla narrazione più, diciamo così, di maggior estensione, anche un po' eretica. Nel senso, lei guarda la festa della mamma, tutto bello, tutto è, però ci dice no, guardiamoci bene negli occhi, diciamoci cosa significa oggi essere mamme al di là del 10 maggio, soprattutto quando incombenze familiari, situazione lavoro, situazione sicurezza sul lavoro rendono meno rosa questo giorno.
1: Sì, decisamente è un giorno che ormai appartiene a una liturgia che non rappresenta quello per cui era nato, insomma, anni fa, diciamo, la festa della mamma era nata negli anni 50 ed era legata a motivi di promozione, diciamo, anche religiosa, perché era certo. 8 di maggio inizialmente, quindi era dedicata alla Madonna, alla Sacra Vergine, insomma, tant'è che qui a Bologna noi abbiamo la discesa della Madonna di San Luca, che è la nostra, diciamo, protettrice, per dire quanto noi poi siamo legati a queste, diciamo, a queste tradizioni. Sì. Ecco. E invece adesso è diventata, siccome molte nazioni la festeggiano invece il 10 di maggio, l'abbiamo trasportata a viva forza al 10 di maggio ed è diventata invece una festa commerciale. Ecco, mentre invece prima avevamo comunque dedicato anche appunto il tema alla nostra madre, alle nostre madri, a quello che è la famiglia anche collegata alla, diciamo, alla procreazione e quant'altro, insomma invece noi adesso l'abbiamo vista soprattutto sotto l'aspetto commerciale, mentre invece purtroppo adesso noi vediamo che la famiglia ha cambiato pelle, non c'è più la famiglia di una volta, la famiglia, diciamo, patriarcale poi vede, poi è un non senso dire certo. Famiglia patriarcale, perché per esempio nella mia famiglia chi ha sempre fatto la differenza è stata mia madre, quindi è sempre stata una famiglia matriarcale, se mai, ecco. E quindi adesso abbiamo una situazione di guerra tragica e io penso molto alle madri ucraine, alle madri di Gaza, tutte le madri del mondo, insomma, che stanno perdendo i propri figli, ma basta anche andare a Palermo per capirci. Io il giorno dell'8 di maggio ho visto alla televisione l'accorato appello di 4 madri, spose, figlie, di quei 4 ragazzi che nel 2024, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, sono morti dentro una fossa per esalazione, e dopo 2 anni non abbiamo ancora messo in moto le indagini per verificare che tipo, come posso dire, anche di prevenzione si può fare, e comunque per stare a fianco a queste famiglie, perché di fatto queste famiglie hanno poi il diritto di avere un risarcimento, perché loro chiedono giustizia, no?
0: Certo.
1: Queste donne, madri, mogli, e vediamo ancora oggi che invece sul versante sicurezza siamo lontani, diciamo anni luce, tant'è che io sto cambiando anche

0: opinione su quello che è il rapporto con il testo unico sulla sicurezza, perché si è sempre detto bisogna fare prevenzione, io dico ci vogliono anche dei magistrati che siano preparati, perché il diritto del lavoro, la prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro è molto complicata. Se non abbiamo un pool di magistrati, ecco perché nonostante molte persone che io stimo dicono no alla procura, diciamo sulla prevenzione sul lavoro, io dico sì alla procura, perché abbiamo tanti magistrati che possiamo preparare per affrontare queste disgrazie. Perché non si fa questo? Perché insomma in qualche maniera si dice che abbiamo solo bisogno di prevenzione, no, abbiamo bisogno anche di capire gli imprenditori, le istituzioni, di che cosa abbiamo bisogno. Quindi è chiaro che non è la festa delle donne l'8 di maggio se noi continuiamo a non avere attenzione per la famiglia, cioè per le donne che procreano, se continuiamo a dare degli spot a quelle che possono essere le provvidenze per le donne che hanno dei bambini, cioè si dice l'ultima presa in giro, secondo me, lo dico con grande franchezza, sono le agevolazioni per le donne che hanno 3 figli. Insomma, 3 figli, noi ne abbiamo 1,14 per donna in Italia. Non lo so per quale ragione è venuto in mente di dire questa sciocchezza, di fare questa, anche perché è veramente ridicola e si prende per il naso, insomma, le donne italiane. Quindi abbiamo ancora dei grossissimi problemi.
1: Ma secondo me perché dai l'idea di fare qualcosa per le famiglie numerose.

un diritto di famiglia che è vecchissimo, quindi non dà neanche, come posso dire, riscontro di quello che è il sacrificio, perché diciamocelo, noi possiamo voler bene i nostri figli e i nostri compagni, possiamo aver voluto bene i nostri genitori e quant'altro, ma nel valore degli italiani, dei mediterranei, quello di curare i propri congiunti, ma non è un obbligo, non so come posso spiegarmi, alla fine sarebbe invece un obbligo dello Stato italiano far capire che hanno compreso che il welfare statale, se non avesse le donne, sarebbe monco di un braccio proprio, perché sono operative le donne italiane, e soprattutto noi dovremmo in una qualche maniera cercare di essere coerenti, perché da una parte si dice che è aumentata l'occupazione femminile, non è aumentata l'occupazione femminile, ce lo dicono i dati Istat, quindi bisogna cominciare a dire anche la verità, perché effettivamente abbiamo bisogno di mettere al lavoro giovani donne, perché così loro hanno un'indipendenza economica e forse si fanno anche un progetto di vita e mettono forse, se vogliono, perché non è un obbligo, al mondo degli italiani. Quindi il problema vero è sempre stato quello di nascondere la verità, che noi abbiamo comunque una tradizione culturale purtroppo che schiaccia la donna, ed è inutile, io in questi giorni, oggi sono a Roma apposta, anche perché siamo sempre dietro a fare un percorso antidiscriminatorio, ma vediamo che è proprio la differenza di religione, per esempio, caccia le donne dal mercato del lavoro, è una delle discriminazioni più presenti, perché se tu hai un'etnia diversa o appartieni a una religione diversa, questo fa la differenza. E purtroppo nella direttiva dichiarano quello che non è stato fatto, e io mi auguro che daranno un segno di profondo cambiamento rispetto a quello che è il valore femminile all'interno, diciamo, non solo della comunità, all'interno della famiglia, cioè questo è il discorso vero. Noi abbiamo ancora dei grossissimi problemi e continuiamo a non farli emergere, perché le uniche donne che vengono

0: come posso dire, per non aumentare, no, il disagio, il problema della insicurezza, diamo anche dei consigli di buon senso, c'è un certo tipo di arroganza che continua a governare i processi economici che escludono le donne dal mercato del lavoro. Quindi non è la festa della mamma, questo in buona sostanza non è la festa della mamma, il 10 di maggio non è la festa della mamma, non è la festa delle donne, ecco.
1: Questo ce lo dobbiamo ricordare, così lo segniamo sul calendario con la nota accanto, perché è una festività comunque solitamente messa in rosso, no? Quindi così sbaglia, sì. Giusto?
0: Mattina per comprare le rose rosse alle mamme.
1: È diventata una festa commerciale.
0: Sì. E basta, e cuori di cioccolata.
1: Che sono buoni, male non fanno, diciamo, però
0: ma
1: sicuramente.
0: Sono molto amari. Sì. Comunque, Chiara, noi combattiamo, andiamo avanti, vediamo, e lasciamo anche, come posso dire, seminiamo non dei sassolini, ma qualche buon seme per vedere se cresce qualcosa.
1: Sicuramente dobbiamo essere convinte, Alessandra Servidori, mi serve un po' della sua energia.
0: Vabbè, questa guardi, ne prenda quanta ne vuole, io fino a quando sto qua, fino a che nostro Signore mi lascia qui sulla terra, combatto, ecco, mi do da fare, perché mi nutre il cervello e mi nutre l'idea di lasciare qualcosa a chi viene dopo di me, perché il mondo continua, ecco. Quindi intanto grazie di avermi ascoltato,
1: grazie sempre Alessandra, martedì. A martedì prossimo, grazie. Alessandra Servidori, grazie ancora, a tra poco.

0: di mortalità più alto, se dobbiamo paragonarlo per esempio al Covid. Ricordate, durante il Covid abbiamo imparato un po' la differenza tra il tasso di letalità e il tasso di mortalità. Il tasso di letalità si ottiene dividendo il numero dei morti, delle persone decedute a causa della malattia, con il totale dei malati. Quindi la letalità mi dice quanti, poi si esprime in percentuale di solito, ma quanti morti rispetto ai malati. Il tasso di mortalità invece è quanti morti rispetto a quello che viene definito scientificamente il totale degli esposti, quindi rispetto alla popolazione. Questa è un po' la differenza, ma ci aiuta a capire e a definire meglio il tutto Luigi Lopalco, epidemiologo, ordinario di igiene all'università. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, professore, abbiamo capito, le rassicurazioni che arrivano dal Ministero della Salute sono di evitare gli allarmismi, che non dobbiamo preoccuparci, anche perché l'antivirus ha una bassa contagiosità, anche nella forma andina che permette il passaggio uomo-uomo.
1: Sicuramente questa diciamo, è la base da cui deve partire qualunque tipo di valutazione. In ogni caso, diciamo, l'allarmismo per un cittadino italiano che diciamo, svolge la sua vita tranquilla in casa non ha nessun motivo di essere, proprio non c'è nessun motivo perché ci sia questo tipo di allarmismo. Sicuramente quello che è successo su questa nave da crociera deve un po' indurre ad alcune riflessioni, perché purtroppo questi eventi cominciano ad essere frequenti, cioè di persone che vanno in zone magari un po' remote, che fanno viaggi avventurosi e poi incappano in questi problemi, che sono dei problemi seri, perché certo. questi virus che noi già conosciamo poco, perché appunto fino all'altro ieri erano segregati in zone remote del mondo. Oggi purtroppo, col fatto che le foreste diventano sempre, diciamo, più accessibili, si restringono sempre di più perché c'è la deforestazione, il contatto fra gli animali selvatici che sono portatori di questi virus e le persone diventa più frequente, e quindi bisogna essere consapevoli di questo rischio, ma non certamente, diciamo, se viviamo tranquilli a casa nostra, andiamo all'ufficio la mattina, se per caso ci viene in mente la malsana idea di fare un viaggio avventuroso.
0: Sì, che poi viaggi avventurosi sono così stressanti. No, vabbè, questa resta come nota a margine. Professore, ma durante il Covid, proprio i primissimi mesi, quando stavamo cominciando a capire l'entità di quello che avevamo davanti, c'era stato il caso di contagio in una nave che tra l'altro aveva riguardato anche degli italiani. Ora io mi chiedo, da dopo il Covid non si è pensato anche a delle misure di rischio epidemiche per le navi da crociera, perché di per sé un virus in una nave da crociera ci sguazza?
1: Sicuramente sì, le navi da crociera, qualunque tipo di nave, insomma, è un ambiente in cui i virus si trasmettono più facilmente, appunto perché c'è comunque un sovraffollamento, gli spazi sono ristretti, le cabine sono piccole, la ventilazione è quella che è, quindi sicuramente il rischio è maggiore rispetto a quello che potrebbe esserci in un altro ambiente. Purtroppo devo dire che abbiamo imparato poco. Per dire una cosa fra tutte, è chiaro che l'equipaggio di questa nave non era preparata per affrontare un'emergenza infettiva, cioè il caso è stato segnalato in ritardo, il comandante non si è preoccupato minimamente che ci fosse un passeggero a bordo che aveva febbre alta e altri sintomi che erano comunque sintomi di infezione, poteva essere un'influenza, poteva essere qualcosa di più grave.
0: Certo.
1: Io sono passato dalla Patagonia, un dubbio che ci possa essere un brutto virus a bordo mi deve venire. Ecco,
0: sì.
1: Questo tipo di preparazione, questo tipo di consapevolezza, purtroppo negli equipaggi delle navi a quanto pare non è presente, perché i ritardi in questo caso ci sono stati.
0: Ma l'antivirus a livello di cure e di terapie, quale risposte ha? Perché abbiamo visto che ci è stato detto che ha una mortalità del 40%, quindi è difficile da curare?
1: Beh sì, soprattutto appunto se magari la persona ha una certa età, potrebbe avere altre problematiche, in più non viene riconosciuta la malattia, non viene subito ricoverato, perché magari in ospedale sì. una persona può avere delle terapie un po' più intensive e quindi magari sopravvivere ad un'infezione così grave.

0: si tratta comunque di infezioni molto gravi, perché si tratta di una polmonite virale grave, l'abbiamo visto insomma purtroppo anche col Covid, che quando sì. questi virus arrivano in fondo nei polmoni causano dei danni molto gravi. Quindi no, terapie specifiche purtroppo ad oggi non esistono.
1: Grazie professore, tanto direi che torneremo presto a sentirci. Buona giornata, buon lavoro a lei, Pierluigi Lopalco.
0: Buona giornata.
1: Epidemiologo di fama internazionale, ordinario di igiene all'Università del Salento. Allora, noi anche per oggi siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, l'appuntamento per domani alle 7 puntuali di In Blu 2000 su In Blu 2000, per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sicuramente continueremo a puntare l'attenzione sull'antivirus, sperando che continuino ad arrivare notizie che vadano nella direzione di no allarmismi e situazione che rientri, oltre ovviamente ad augurarci poi che le persone eventualmente contagiate possano guarire. E poi ovviamente continueremo a seguire anche il fronte delle guerre russo-ucraina, della guerra del Golfo, cominciando a puntare l'attenzione verso Pechino, dove domani arriva Trump per incontrare poi giovedì Xi Jinping. Vi ricordo che tutte le interviste e le voci di questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Daniele Caruso in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
4: Domani è un altro giorno.
3: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
5: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
3: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica.
2: In Blu 2000 News.
9: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso

svedese degli elettrodomestici, che dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nella posticipo della terzultima giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con due giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: Daniela Lami e Max Occhiato che vi salutano, vi augurano il buongiorno. 3 minuti dopo le 10 c'è Samira Rocchetti in regia, sai Max?
2: Sì, lo so benissimo, ragazze, buongiorno. Buongiorno anche al nostro ragazzo di fiducia di Milano che va via dallo studio di qua, che è Daniele Caruso. Ciao Daniele, puoi non dire che non ti saluto, che non ti penso mai. Vabbè, allora un saluto a tutti gli amici che ci seguono diretta a etradioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi vi aspettiamo con tutti

0: Canzone tu e Samira o volete le prime note e i primi versi?
1: Ma non
0: scegliete
1: lo so,
0: voi.
1: Fai tu.
0: Ma come faccio? Io chiedo a voi e voi dice
1: fai. Vabbè, fai dai. I primi versi, allora, faccio dai, io. Fai i primi versi, dai.
0: Faccio i primi versi? Vado?
1: Vai.
0: Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa, sognando ad occhi aperti, storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di...
1: No.
0: Mi sono incartato. Storie di deserti, scusate l'emozione. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e vento l'immensità del mare espandersi dentro e come una carezza calda illuminarmi il cuore. E poi c'è il ritornello, se stiamo insieme ci sarà un perché, lo conosciamo tutti. Vabbè.
1: Bravo.
0: Oggi è andata male, ragazzi.
1: Ma no,
0: mi sono emozionato, mi sono bloccato,
1: c'era...
0: mi sono incartato, mi vergogno, basta.
1: Ma ecco. Che ti vergogni?
0: Perché... Allora andiamo avanti, dai.
1: Andiamo avanti. Sì. Oggi 12 maggio, giornata mondiale della fibromialgia. Ogni anno è un'occasione per sensibilizzare tutti su una sindrome cronica caratterizzata da un dolore muscolo scheletrico diffuso e grande affaticamento. Oggi, se vedrete

0: molto felice del ritorno di Silvia Salemi, la sua nuova canzone End of Silence.
1: Vero, è un po' che non si sentiva la nostra amica di A Casa di Luca, te la ricordi? Bellissima canzone del passato che è rimasta nei nostri cuori, adesso è ritornata con questa End of Silence. E adesso, visto che parliamo di silenzio, noi non stiamo zitti, anzi tu non stai zitta perché hai qualcosa da raccontarci.
0: Certo, e quando mai sto zitta? E sì, perché il martedì c'è un angolino dedicato alla scienza, ovvero un angolino in cui andiamo a curiosare negli studi dei ricercatori di tutto il mondo che si dilettano, si impegnano a fare studi sulla qualunque. E quest'oggi ne abbiamo pescato uno che è stato condotto sui festival, i festival musicali. Io ho avuto la fortuna di andare a diversi concerti nella mia vita, però ai festival, quelle maratone di musica, cioè,
1: tipo Sanremo, no?
0: No, è presente, che ne so, il Coachella, sai, questi grandi eventi, dei festival musicali, degli happening
1: musicali sì, in dove cui sai quando inizi ma non sai quando
0: bravissimo,
1: finisci.
0: Bravissimo, in cui stai ore nella calca a cantare, urlare a squarciagola, saltellare, ballare, e poi magari alla fine hai le gambe che praticamente non ce le hai più, le orecchie che non ce le hai più perché il volume
1: anche la voce,
0: della musica,
1: perché ti
0: esatto.
1: Sgoli, certo.
0: Però hai un benessere che ha raggiunto dei picchi strepitosi. Queste le conclusioni di uno studio condotto da uno scienziato comportamentale, il dottor Patrick Fagan, che ha dimostrato che partecipare regolarmente a festival ed eventi di musica dal vivo migliora il benessere generale fino al 21%. Lo studio ha analizzato l'impatto di questi festival musicali sul benessere attraverso alcuni parametri metrici, andando oltre il semplice divertimento momentaneo che chiaramente è percepibile da tutti. I partecipanti hanno infatti riportato una significativa riduzione dei livelli dello stress anche a medio e lungo termine.

0: vedremo, dai vedremo.
1: Punti di vista e anche la performance di questa sera. Torno alle 21:40, io sarò lì a guardarlo.
0: Anch'io, sappiatelo. Perché poi quest'anno mi perderò la finale, quindi almeno insomma queste serate intermedie me le gusterò, così le commentiamo.
1: Le commentiamo insieme. Allora, con questo bell'angolo di scienza davvero oggi molto bello dedicato ai festival, noi chiudiamo lo spazio che ritornerà martedì prossimo. Intanto noi ritorniamo anche alla musica dal passato.
0: 2007 per l'esattezza, per ascoltare questo brano che è il nostro anno di nascita, peraltro.
1: Ma va?
0: La voce è quella di James Blunt.

0: maledetto me. E lui è Fulminacci con la sua nuova canzone.
1: Io non mi ricordo, ti è mai capitato di incontrare Fulminacci, di intervistarlo?
0: No.
1: No, quindi ci farebbe piacere però, perché è molto interessante. Allora, dopo Maledetto Me, signore e signori, questo è il nostro ex disco in blu 2000, il nuovo di Prince. With

0: Magnetica, la voce di Prince, 10:48 minuti. Nella prossima ora prenderemo spunto da un libro edito dalle edizioni San Paolo, si intitola Non è mai troppo tardi. Ne parleremo con Alfredo Altomonte. Si parla di tempo.
1: Eh sì, il tempo è fondamentale per indicare lo scorrere.

0: 94, gli Oasis, la loro Whatever.
1: Bella.
0: Bella, sì.
1: Bella, bella, ci ricorda molto l'universo Beatles, a cui si sono chiaramente ispirati per le loro produzioni. E adesso c'è una delle canzoni che mi piacciono di più in questo periodo, cara Lami.
0: Ah sì, allora annunciala tu.
1: Sono una bella coppia, Sam Fender, Olivia Dean, questa è Rain Me In.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso attentati.

0: ferocità il 7 ottobre del 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, Trump valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Ucraina, la Russia ha ripreso i bombardamenti sul paese allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi, ha continuato ancora Mara Campitiello, il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Infermieri e infermiere rappresentano un vero esercito del bene, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in occasione della cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'infermiere. La cronaca: Taranto ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello. Il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sakho, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nel Tarantino lavorava come bracciante. Un altro accoltellamento a Prato: è stato coinvolto un 23enne che versa ora in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione nel corso della notte nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e portato subito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Quasi un bimbo italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60%. Della media nazionale per lo studio, il 27% dei bimbi e degli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni è comunque sovrappeso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco L'Arte d'Ascoltare qui su Radio In Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blu 2000 come ogni weekend.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: desert. Go down this road we've been so many times. Sono i Pink Floyd a riaprire il nostro magazine, che il martedì, un martedì sì, un martedì no, apre sì. Una pagina bellissima, Max.
1: È vero, perché siamo ritornati su In Blu 2000 con la nostra rubrica dedicata al mondo dei pet, e per noi c'è Maria Verderio. Ciao Maria, bentornata.
2: Ciao Max, ciao Daniela, grazie, e grazie come sempre per ospitarmi in questo spazio.
0: Allora, tra l'altro Maria, quest'oggi tocchiamo un tema che riguarda tantissime famiglie, non soltanto italiane ma anche europee, perché l'Unione Europea ha approvato il primo regolamento unico sul benessere di cani e gatti.
2: Sì,
1: esatto,
2: sì.
1: È un testo importante questo, giusto Maria?
2: Sì, si tratta di qualcosa di davvero molto importante, perché è la prima volta che l'Unione Europea crea un quadro normativo unico e organico proprio per la tutela del benessere degli animali da compagnia. Diciamo che fino ad oggi c'erano regole diverse da paese a paese e c'erano molti molti vuoti normativi, e questo purtroppo negli anni ha favorito traffici illegali, allevamenti con pratiche poco trasparenti e spesso delle sofferenze che sarebbero potute essere evitabili sia per i nostri amici cani sia per i nostri amici gatti.
0: E i numeri spiegano il perché di questo intervento?
2: Assolutamente sì. Partiamo dal dato che ci indica che quasi un cittadino europeo su due vive con un animale domestico, e questo è bellissimo. È un dato molto bello, appunto, che però tende a favorire ad esempio il commercio online dei cuccioli, che negli ultimi anni è un fenomeno che è proprio esploso. Si parla di un mercato da oltre 1 miliardo di euro all'anno, e ovviamente le vendite dei cuccioli avvengono senza nessun controllo.
1: Quindi Maria, il cuore di questa riforma è la tracciabilità.
2: Sì Max, dici bene, il cuore di questa riforma è proprio la tracciabilità, anche se poi va a toccare ovviamente anche altri argomenti. Però tutti i cani, tutti i gatti dovranno avere un microchip ed essere registrati in banche dati nazionali interoperabili. Questo significa poter ricostruire l'origine dell'animale, seguire gli spostamenti e contrastare in questo modo il traffico illegale.
0: Però se non sbaglio ci saranno dei tempi diversi per adeguarsi.
2: Sì.

0: ragazze vengono selezionate per avere aspetti particolari, ma poi sviluppano anche problemi di salute.
1: Esatto, Max. Infatti, pensiamo ad esempio a quelle razze di cani con i musi estremamente schiacciati. Sono razze che spesso hanno difficoltà respiratorie, oppure ce ne sono altre che vengono predisposte a problemi articolari e neurologici. Il messaggio in questo caso è chiarissimo: il benessere dell'animale finalmente viene prima dell'estetica.
2: E finalmente stop anche alle mutilazioni.
1: Esatto, saranno vietati anche i tagli delle orecchie, delle code, fatti esclusivamente per motivi estetici o legati comunque alle esposizioni, così come verranno limitati i collari coercitivi senza sistemi di sicurezza.
0: Molto interessante, anche perché qui non è che si parla solo di legge, ma credo che ci sia proprio un cambio culturale.
1: Infatti, questa è la parte più bella, secondo me. La frase simbolo, pensa che la relatrice europea ha dichiarato, è

0: Cosa mangi? Ora? No. Vabbè,
1: raccontami,
0: sì, io mangerò delle orecchiette al pomodoro, una cosa proprio semplice e basilare. E abbiamo sì. Samira Rocchettica del pollo con pomodorini e rucola. Non ho chiesto da Corona, ma credo di andare sul sicuro, perché ultimamente è tornato erbivoro per rimettersi in forma dopo gli stravizi pasquali, e quindi avrà sicuramente delle foglie con della semaglia, perché ultimamente mangia un po' come gli uccellini, mette tanti semini.
1: Ma perché tra poco c'è la prova costume, quindi deve mantenersi in forma per quella, giusto?
0: Esatto, invece voi a Milano che vi mangiate di buono?
1: Beh, credo che il pollo sia una costante oggi, ci siamo messi un po' tutti d'accordo. Io ho portato gli straccetti di pollo, veramente ottimi, con contorno di cavolfiori e broccoletti. Poi abbiamo Luca, che è l'unica eccezione, lui pasta con ragù di salsiccia addirittura. Poi Lorenzo Sada ha un mix di riso, pollo e zucca. Davide Dedè, peperoni più feta. Mentre Daniele Caruso ha riso e pollo anche lui. E salutiamo anche la nostra mitica Monica, che ci ha scritto che oggi mangerà lasagna al ragù e provola tranquillamente a casa sua.
0: Fantastico. Beh, direi che è un buon appetito, anche se tu mi insegni Galateo, vorrebbe che non si... però lo diciamo uguale per tutti voi che vi accingete a consumare il vostro pranzo. Noi torneremo domani con il magazine, sempre dopo le news delle 10, tu tornerai dopo pranzo e subito ci hanno raggiunto i Coldplay, sarà contento il nostro ospite Alfredo Altomonte.
1: È vero, lo salutiamo. Grazie a te Daniela, grazie a Samira, grazie a tutti voi, vi lasciamo con questa e vi auguriamo una buona giornata domani.

0: classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al sabato alle 14 su Inblu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
0: Le parole di Inblu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Inblu 2000.

0: nella parte ecco vicina, e anche qui devono, la gente hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per diciamo per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive sì forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza. Così vediamo anche, per esempio, noi nella Caritas spesso ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare due nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
1: Ecco, quindi due centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
0: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone. Adesso anche si è fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là. La vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare. Per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne tutti che si stanno evacuando, perché sono stati certi nuove regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro diamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire, anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita, almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, ecco, le case distrutte. E devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre certo ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazione, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
1: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
0: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
1: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell'Annunziata della Comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
2: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo, diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che

0: come lei diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante. E nelle 7 storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
1: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici. Voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
0: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale, e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare le paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio. Io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare, e poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di secondo me alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlava e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.

0: siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvalicare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
1: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
1: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà

0: piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, del ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: ecco, io voglio fare la mia parte.
1: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
0: Sì, saranno 3 giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci ha affidato, e qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, e quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo, questa visione del Mediterraneo, dove il sabato sera vedremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, e insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vedremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, Don Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Renzo Fortunato, la professoressa Vischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo, un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
1: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
0: Sì, assolutamente sì, e come l'accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da 3 anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'ordine francescano secolare, è re Luigi IX, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno, ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo alle volte che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
1: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
2: Chiesa?

La magia di Norah Jones, ricreata con Sunrise del 2004. Siamo ritornati invece al 28 aprile scorso per parlare di Al vostro servizio, con l'intervista a Fabrizio Premuti, che ha parlato di braccialetti e anelli, come custodirli nel tempo e anche di salvaguardarsi dalle truffe online. Naturalmente Replay ritornerà domani a partire dalle 13.15. Scaricate la nostra app Play 2000 e anche sul sito andate su play2000.it.

0: In blu 2000 replay. In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Guerra in Medio Oriente, muro contro muro tra Iran e Stati Uniti. Trump valuta una ripresa degli attacchi. Il presidente statunitense ha incontrato i generali alla Casa Bianca per vagliare le opzioni. A stretto giro l'annuncio di Teheran. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto la partenza di Trump per la Cina è prevista per oggi pomeriggio. Grandi cose accadranno per entrambi i paesi, annuncia il tycoon su Internet. Il Parlamento israeliano, ma si tratta di un virus che difficilmente si contagia, il rischio diffusione per l'Italia, dice, è prossimo allo zero. Le infermiere

0: e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Lo ha affermato stamane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Celebriamo oggi, ha detto il Capo dello Stato, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese che ha vissuto in Italia. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza creata dai social network, soprattutto per l'infanzia e l'adolescenza. Ursula von der Leyen sottolinea il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social non può essere ignorato e annuncia: quest'anno con il Digital Fairness Act ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose. E intanto quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglia con reddito inferiore al 60% della media nazionale. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo,

Bruno Mars, Risk It All, la numero 20, la canzone con cui abbiamo aperto le danze per quanto riguarda la Billboard 800 di questa settimana. Come ogni settimana vediamo quali sono le canzoni che funzionano di più in America, anche in radio. Al numero 19 abbiamo una nuova entrata di Noah Kahan, che è uno dei grandi protagonisti che mette a segno diversi singoli all'interno di questa classifica. Uno lo ascolteremo tra l'altro tra poco, che è uno dei più programmati anche qui su In Blue 2000. Tra l'altro Risk It All di prima è la numero 1 della nostra chart personale di In Blue 2000, quella dei più programmati. Chissà se manterrà la vetta anche questa settimana. Alla 18 scende anche Tame Impala, questo è Dracula.

Dracula, Tame Impala, c'è anche una versione nuova che è stata remixata insieme a Ginny. Numero 18 in discesa questa settimana in America. Al numero 17 scende anche Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Al numero 16 altro singolo dall'ultimo album di Noah Kahan con American Curse, nuova entrata. Alla 15 Pink Panthers in discesa con Stateside, e Noah Kahan lo ritroviamo anche alla 14 con un'altra new entry, l'ennesima dal suo album End of August. La numero 13 scendono di tante posizioni, ormai passato diciamo un po' l'effetto di Mon Hunters anche per la premiazione degli Oscar, e quindi la colonna sonora delle Antrix scende alla numero 13 con appunto Golden. Arriviamo alla 12, ascolteremo tra poco uno dei fenomeni della musica internazionale, e lo era già da piccolo, parliamo di Justin Bieber, con oltre 140 milioni di ascolti in un mese. Lui ha il record nuovo, Justin Bieber ha superato Bruno Mars e The Weeknd, tornando a essere l'artista più ascoltato mensilmente al mondo su Spotify, e a dare questo incremento e di questo dato è stato certamente la sua epica esibizione al Coachella 2026, e il mondo ancora si tratta diciamo di questa questione, e soprattutto se si interroga sulla chiusura o meno di un cerchio oppure dell'inizio di questa sua nuova fase per il cantante. Oltre a questo rappresenta per la sua carriera avviata ben 17 anni fa un record che ha battuto non pochi primati soprattutto dal punto di vista economico, si parla di cachet, streaming, anche merchandising, e ha ricordato per l'ennesima volta quanto la star canadese in questione è anche diciamo un moltiplicatore di valore nel mondo della musica. Quindi la partecipazione al celebre festival, con cui è stato accompagnato anche da un'ottima performance di un chitarrista, credo ci sia anche lui nelle performance del suo ultimo album, si chiama MKG, quindi andatelo a vedere nei suoi video, segnalato dal nostro Sabino D'Alessandro. Questo festival californiano del Coachella, stando alle indiscrezioni, si parla di circa 10 milioni di dollari di cachet soltanto per Justin Bieber, un cachet da capogiro che non solo posiziona lui tra le star più influenti a livello globale, ma lo incorona anche come la più pagata nella storia del Coachella. Tra l'altro ha superato il record precedente di Beyoncé e Ariana Grande. Tutto questo si concretizza anche con il suo successo dell'ultimo album Swag numero 2, in cui c'è questa meravigliosa chitarra che lo accompagna in quasi tutti i singoli, e il nuovo singolo in ordine d'arrivo si intitola Daisies, che questa settimana comunque scende di qualche posizione, si piazza al numero 12 della Billboard 800, la classifica che vi stiamo raccontando su In Blue 2000.

Justin Bieber con Daisy, sarà il numero 12 in discesa. Saliamo di una posizione, di un gradino, numero 11 per la musica country, che vale in questo periodo e che soprattutto va per la maggiore in America. Abbiamo il grande successo dell'ultimo album di un grande protagonista che abbiamo citato prima, ovvero Noah Kahan, e noi la canzone che andiamo ad ascoltare, quella che occupa la posizione numero 11, si intitola The Great Divide, su In Blue 2000.

partito anche il suo tour, come ha detto Olivia Rodrigo, e ci sono ovviamente tutti i fan molto allegri e insomma soddisfatti di questo grande ritorno per la pubblicazione di questo singolo che insomma anticipa poi l'album completo che uscirà ufficialmente il 12 giugno. E l'annuncio del brano non è passato inosservato soprattutto via social all'inizio del mese. Infatti Olivia aveva, parliamo della Rodrigo ovviamente, ha iniziato a disseminare questi indizi lasciando in giro strane ciocche di capelli rosa in 4 città differenti, e poi anche le teorie dei fan si sono sprecate sul contenuto della canzone stessa. E nonostante il titolo anche un po' drammatico di tutto quello che è apparso sul suo Instagram, soprattutto il pezzo in questo caso sorprende per il suo tono molto più leggero e ironico, che ha spiazzato ovviamente i fan che pensavano decisamente di ascoltare un altro tipo di canzone. Vedi, quando fai praticamente marketing e promozione al contrario, cioè cerchi di sorprendere i fan in negativo e poi si stupiscono con qualcosa di bello. Drop Dead, la nuova canzone, numero 4 in discesa nella

quel titolo di regina delle vendite per tutto il 2025. Parliamo di Taylor Swift, ritornata con questo nuovo singolo Elizabeth Taylor, con cui inauguriamo la seconda parte nella classifica di questo martedì 12 maggio insieme qui su Imlu 2000 per gli internazionali in Italia. Questa volta le canzoni internazionali più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, e quindi al numero 20 c'era proprio lei, Taylor Swift, stabile. Numero 19 stabile anche Medusa con Don't Wanna Go Home, questo nuovo progetto discografico, mentre al numero 18 c'è Ombre in discesa, il penultimo singolo. Ormai ho perso il conto di tutti i singoli che sono usciti di Sombra nell'ultimo mese, credo che sia il penultimo, esatto, Homebreaker al numero 18 in discesa questa settimana. Questa settimana abbiamo una nuova entrata alla numero 17, parliamo del nuovo singolo dei Maroon 5, pluripremiata band con 3 Grammy e dischi di platino all'attivo, che tornano con questo nuovo singolo Heroin, che insomma segna il ritorno della band dopo l'edizione anche deluxe del loro 8° album in studio dal titolo Love Is Like del 2025. In questa canzone ritrovano un po' il sound degli inizi, quello che li ha resi famosi, fondendo energia con una produzione raffinata e moderna, guidato dall'inconfondibile stile, dalla voce di Adam Levine, il frontman appunto dei Maroon 5. La canzone nuova si intitola Heroin, la ritroviamo al numero 17, nuova entrata questa settimana nella classifica internazionale in Italia.

uno dei grandi cantanti, di avere una voce subito riconoscibile. È lui, Adam Levine, non lo puoi confondere con nessun altro. In Maroon 5 con Heroin, numero 17, nuova entrata nella nuova classifica che vi raccontiamo la settimana scorsa qui su Blu 2000, ovvero degli internazionali in Italia. Alla 16 è stabile Teddy Swims con

tra le belle novità di questo periodo anche il nuovo di Teddy Swims, Mr. Know It All internazionale in Italia. Questa è la classifica che vi stiamo raccontando. Numero 16 stabile alla 15 Temper City con Self Aware stabile. Numero 14 scende Bruno Mars con Just Might. La 13 la più alta nuova entrata di Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love. Alla 12 scende Mick con Fabulous. Alla numero 11 è in salita Sombre, vi avevo detto l'avremmo ascoltato oggi, questo nuovo singolo Potential.

Intitola Potential, il nuovo singolo di Sombra, che troviamo alla numero 11 in Italia tra le canzoni internazionali più ascoltate. Alla numero 10 sale Nador con Talk to You. Numero 9 stabile Olivia Rodrigo, che abbiamo ascoltato prima nella classifica di Billboard, con Drop Dead. Mentre al numero 8 stabile Taylor Swift con la canzone, il precedente singolo Opalite. Andiamo alla numero 7, dove troviamo un'altra coppia della musica internazionale, Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive Safe, in posizione stabile.

posizione numero 7 stabili Mike Smith e Niall Horan, al numero 6 stabile anche The Bauza con Magnetic, mentre al numero 5 Bob Sinclair e Kaisa con la nuova I Can Wait occupano questa posizione in maniera stabile rispetto a 7 giorni fa. Tra le canzoni internazionali più ascoltate in radio nel nostro paese, al numero 4 è stabile Olivia Dean con So Easy, anche questa è una canzone che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard, ma rimaniamo ovviamente in territorio internazionale fino alla fine di questo appuntamento di oggi. Lo facciamo con una delle canzoni più belle di questo periodo, ovvero Fever Dream, che è il nuovo singolo di Alex Warren, al numero 3 stabile.

Guarda, per ballare anche il nostro Chartman Sabino Alessandro in regia, vuol dire che il ritmo è veramente trascinante. Fever Dream, Alex Warren numero 3 tra gli internazionali in Italia, stabile questa settimana. Andiamo alla posizione numero 2, dove perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Lady Gaga e Daichi, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, la canzone Runaway, mentre c'è ovviamente una nuova numero 1 in salita, e lui ha caratterizzato il suo ultimo lavoro con tanta elettronica. Nuovo re di classifica Harry Styles, questa è American Girls.

appuntamento di oggi. Abbiamo ascoltato e soprattutto scalato due classifiche, da una parte la Billboard 800, dall'altra gli internazionali in Italia. Domani un'altra classifica ad aspettarvi a partire dalle 14, sempre qui su Imbro 2000. Ringrazio il nostro Sabino D'Alessandro in regia, come al solito il mix è quello giusto, anche con l'informazione tra poco in arrivo grazie alla nostra redazione. Rimanete con noi perché dalle 15 arriverà Marco Parce con le parole di Imbro 2000. L'ultima canzone di oggi non è in classifica, ovviamente abbiamo parlato di canzoni internazionali, ma un tocco d'Italia ci sta, grazie a questa di Fiorella Mannoia. Questa è Il cielo d'Irlanda. Vi auguro un buon pomeriggio e a domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in primo piano, Trump valuta se tornare ai raid.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia ti ha in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quanto dice l'ANSA, il giovane che si trovava già in quarantena sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma. Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, un operaio di 45 anni è stato travolto da alcuni materiali pesanti, inutili i soccorsi del 118. 8 ore di sciopero oggi proclamate dai sindacati di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che ha annunciato 1700 licenziamenti in tutta Italia. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge dal rapporto UNICEF.

che quantifica nel 23% i minori in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi degli internazionali d'Italia. È afflitto ancora da problemi alla coscia, si è praticamente arreso in due set al norvegese Casper Ruud. Un'occhiata alla borsa di Milano, borse che restano deboli naturalmente per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il FTSE MIB cede lo 0,78%, il petrolio è a $104 al barile. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti anche oggi, ben trovati. Sarà che il pomeriggio di In Blu 2000 è in onda da cosa so, almeno 25 stagioni ormai, no? Stagione in più, stagione in meno, poi ogni anno tra l'altro con quell'aria da ultima stagione. Forse è per questo che ci divertiamo a ricordare subito in apertura quelle ricorrenze, no, un po' minori, quegli eventi lontani dalle celebrazioni ufficiali, anche se oggi non è proprio così, no? Eventi legati sempre in qualche modo alla tecnologia, anche quando non proprio in senso stretto, come oggi, no? La Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna che nasceva oggi nel 1820, è anche la pioniera nell'uso dei dati, per esempio, della statistica applicata alla salute, della visualizzazione dei grafici, no? Ecco perché la sua eredità è alla base della scienza della salute di oggi. Florence Nightingale nasceva più di due secoli fa a Firenze, tra l'altro, quando proprio la parola infermiere non esisteva. Cioè, le donne della sua classe sociale, parliamo di elite borghese britannica, insomma, mica pizza e fichi, no? Cioè, quelle donne lì non lavoravano, non studiavano, non

stata tra i malati, con le mani sporche, no? Tra i numeri che nessuno guardava, perché Florence Nightingale non è soltanto l'angelo con la lampada, no? Questa è l'immagine tradizionale. Lei è una che capisce prima di tutti che per cambiare il mondo bisogna misurarlo. E la sua storia esplode durante la guerra di Crimea. Gli ospedali militari sono un disastro. I soldati muoiono più per le infezioni che per le ferite. Lei arriva, osserva, segna tutto, calcola e scopre che la mortalità non è un caso, ma una conseguenza, perché manca l'igiene, manca l'aria pulita, manca l'acqua pulita. E allora interviene mettendo a punto proprio l'idea del protocollo. Cioè non è una questione di carità, ma di metodo. E i numeri crollano. Ed è lì che nasce la leggenda, sì, ma soprattutto nasce un'idea completamente nuova, che la cura non è soltanto il gesto, ma l'organizzazione. La salute non è soltanto il destino, ma è una questione di prevenzione. E quando torna in Inghilterra, rilancia, apre scuole, scrive manuali, forma generazioni di infermieri e soprattutto continua a fare quello che ha fatto la differenza. Raccoglie dati, li trasforma in grafici, li usa per convincere i politici, i generali, i ministri, no? Florence Nightingale è una pioniera della data visualization, cioè una che capisce subito che un grafico fatto bene può cambiare più teste di mille discorsi. In un secolo in cui la medicina, tra l'altro, è ancora piena di superstizioni, lei porta ordine, logica, no? E lo fa con una calma che sembra quasi ironica. Cioè il mondo la celebra come un simbolo romantico e lei continua a lavorare come un'ingegnera della salute pubblica. E adesso l'eredità di Florence Nightingale è dappertutto, anche se non ce ne accorgiamo. Cioè ogni volta che in un ospedale troviamo un protocollo, uno standard, una procedura, è un pezzetto di lei. Ogni volta che parliamo di prevenzione, di igiene, di statistiche sanitarie proprio, stiamo usando strumenti che lei ha contribuito a inventare. Ogni volta che pensiamo alla cura come un sistema e non soltanto a un gesto, no? Un gesto di un individuo, stiamo camminando su un sentiero che lei ha aperto. E poi c'è l'aspetto culturale, insomma. Florence Nightingale ha trasformato l'infermieristica in una professione, in una disciplina, in un pilastro della società moderna. Ha dato dignità, ha dato formazione, autonomia a un ruolo che prima non aveva nome. Ha dimostrato che la cura è competenza, non vocazione. È scienza, non improvvisazione. Sempre perché la modernità non nasce dalla tecnologia in sé, ma dal modo in cui la usiamo, sta tecnologia. Non nasce dai dati, ma da chi sa leggerli. Non nasce dal progresso, ma da chi è capace di indirizzarlo verso il bene comune. Florence Nightingale lo ha fatto, in un momento storico dove tutto era più difficile, più lento, eppure c'è riuscita, insomma. Pacca sulla spalla a tutta la categoria. Oggi, come tutti i giorni, infermiere e infermieri, buona giornata internazionale dell'infermiere. Questo è il nome ufficiale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

0: una serata di musica, di danza, ma soprattutto di solidarietà. Ma chiederei conferma ad Enrico Garnero, che ci ha messo anima e cuore in questo progetto. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dello spazio. Sono io, ma naturalmente rappresento un gruppo di tantissimi volontari per organizzare. La città sente molto. La grande sfida incontrarti nasce molti anni fa, ma si è sempre svolto per le strade del centro storico di Verona. L'anno scorso, per un'intuizione dell'associazione La Grande Sfida e una grossa collaborazione con il Comune di Verona, l'idea del sindaco Damiano Tommasi, nasce l'idea di collaborare con grandi artisti all'interno dell'arena. E quindi facciamo questo passo. L'anno scorso, con l'idea che fossimo matti, più o meno tutti anche nel mondo dello spettacolo ci consideravano mezzi matti, perché stavamo chiedendo a grandi artisti di esporsi a una sostanzialmente a una serata in collaborazione con artisti con disabilità, ma quindi sul palco non ci sarà mai un artista famoso soltanto, sarà sempre accompagnato da un gruppo, da un danzatore, da un cantante, da un musicista con una disabilità, e quindi usciranno delle performance uniche e ripetibili. Si vedranno solo quella sera queste collaborazioni, oppure magari piaceranno talmente tanto a certi artisti che decideranno poi di farle diventare standard. Quindi è un format non semplice per questo, perché appunto in un luogo di grande prestigio e complesso gli artisti normalmente tendono a proteggersi, naturalmente, certo, a fare cose molto, molto provate.
0: Nella comfort zone, ecco.
1: Esattamente, giustamente, perché poi sono in ballo delle carriere. Noi li abbiamo convinti ad esporsi e a fare delle esporsi a un rischio. Il rischio, devo dire, che però l'anno scorso ha portato veramente a delle performance straordinarie.
0: Tra l'altro, in continuità con l'anno scorso, torna Paolo Ruffini, che è stato conduttore. Quest'anno sarà invece uno degli ospiti, insomma, con uno dei monologhi che ha scritto,
1: sì,
0: apposta.
1: Esattamente, Paolo Ruffini l'anno scorso ha condotto e si è innamorato del progetto e ha voluto quest'anno, nonostante i tantissimi impegni, esserci comunque, e ci regalerà un monologo scritto appositamente per l'evento.

0: e sostenere anche concretamente le associazioni che giorno dopo giorno scendono in campo con una serie di progetti. Insomma, questo mi pare che sia il punto da mettere a fuoco.
1: Assolutamente, diciamo, il risultato finale fondamentale è che ogni euro di incasso viene destinato a queste associazioni, in quanto le spese, che naturalmente per quanto ridotte in un evento di questa
0: Certo.
1: dimensione ci sono,
0: Anche solo la
1: anche se nessuno.
0: corrente dell'Arena di Verona, ecco, tenere accese le
1: E solo il
0: lampadine, ecco.
1: personale per aprirla, ecco, diciamo, se
0: Certo.
1: non altro, l'impiantistica, insomma, queste cose qui. Nessun artista percepisce nessun compenso, ma potete capire solo i viaggi, insomma, ecco, queste naturalmente sono le

0: unica
1: una festa.
0: Di grandissimo spettacolo, ecco, oltre che di grandi tematiche, anche di grande spettacolo.
1: Caritas Diocesana, l'Unitalsi e l'associazione La Grande Sfida di Verona, da Verona per Verona. La Grande Sfida, incontrarti 2026, venerdì prossimo 15 maggio all'Arena di Verona. I biglietti sono già in prevendita, ne abbiamo parlato con la punta dell'iceberg, ecco, dell'organizzazione, Enrico Garnero, grazie e buon lavoro.
0: Grazie, i biglietti sono appunto su Ticket One e Box Office Live, affrettatevi perché stanno andando molto velocemente, ma ci teniamo ad avere l'arena molto esaurita perché questa è un'occasione del pienone, insomma ci serve il pienone.
1: Ce la faremo, grazie.
0: Grazie, grazie molto davvero.

Vorrà novembre per incontrarla nei teatri, in uno spettacolo di violini ed elettronica che sembra interessante sulla carta, no? Lei è Chiara Gagliazzo, nel pomeriggio di In Blu 2000. Più tradizionale invece Robbie Williams, col disco che avrebbe voluto scrivere quando aveva appena lasciato i Take That, ma parliamo sempre di 20 anni fa. All My Life. Why is

c'è qualcosa di strano in una madre che abbraccia suo figlio, trattiene lacrime dietro un sorriso finto, e forse non ci hai mai fatto caso. Non ti sei accorto di essere ricco, non parlo di soldi. E mentre la domenica qui piove, a casa mia c'è il sole, tra la gente sui volti delle signore, affacciata al solito balcone.

0: casa.
1: Che è anche il titolo, Lontano da casa. E il video di questa canzone pure è molto intimo, racconta con le immagini proprio un modo di intendere la musica, insomma, una serie di riflessioni che fanno il paio, riflessioni sul lavoro, no? Che Ero Caddeo, così si fa chiamare lui, condivide sui social. Le parole di In Blu 2000, ma perché c'è tutta una fascia di artisti impegnati, no? Impegnati sul campo, penso a Moby, per esempio, che ha trasformato la sua carriera in una piattaforma etica. È un animalista radicale, un ambientalista militante, un attivista politico senza filtri, che usa da

anni la musica, i libri, i documentari, i social per parlare di diritti degli animali, di veganesimo, di crisi climatica, di salute mentale, di responsabilità sociale dell'industria della cultura. È uno che non fa beneficenza, fa proprio battaglia culturale, devolvendo i ricavati, insomma, di dischi interi, devolvendo interi progetti.

Sembra che nella tracklist del disco nuovo che arriva a luglio ci sarà anche una cover di Amy Winehouse, che non è una cosa mica da poco, no? Che poi i Rolling Stones con la Winehouse avevano duettato, ma tipo una ventina d'anni fa, all'Isola di Wight, live, lei che era salita sul palco per cantare insieme un classico della Motown. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Rough and Twist dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

era sabato sera sul palco dell'Olimpia, quelle mura sacre che hanno visto passare la storia della musica, no? Il Mediterraneo che bussa al cuore di Parigi. Carmen Consoli, nel pomeriggio di In Blue 2000, stavo sbirciando le scalette del tour, no? A muri luci, non mi sembra di vedere confusa e felice, ma va bene così, eh? In fondo la storia della cantantessa passa anche da quel Sanremo 97 dove era uscita alla prima serata, cantando proprio Confusa e Felice, che è diventato poi il titolo del secondo disco, da cui poi sarebbe iniziato tutto, insomma. Torniamo ancora più indietro, lungo la linea del tempo, che la musica pure è uno degli argomenti che ci piace insieme alla tecnologia. Torniamo all'Inghilterra del 1981, The Stranglers.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata CUA.

0: periodo. Due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa.

Vuole una laurea, canta Coez, canzone che è nel trailer e pure nella colonna sonora della nuova serie animata Due Spicci, no? Creata, scritta, diretta da Zero Calcare, arriverà su Netflix, cos'è, a fine maggio. Non è una novità di oggi, che la musica e le immagini vivano in simbiosi, ma da sempre, insomma, perché una scena può essere girata benissimo, ma è la musica che sottolinea, come dire, la componente emotiva. Le serie TV, per esempio, usano la colonna sonora pop come un linguaggio parallelo, che non accompagna ma commenta. Penso per esempio a tutto il revival di Stranger Things, tanto per fare un nome, con quelle canzoni che sono tornate in classifica dopo essere passate da quella tracklist. Canzoni che ti suggeriscono cosa sentire, cosa intuire, cosa ricordare, e diventano proprio un pezzo di identità della serie. Ecco perché funziona anche al contrario, no? Quelle canzoni magari più vecchie, un pochino più dimenticate, fuori dai riflettori, che trovano nuova vita, vengono scoperte anche dalle generazioni più giovani e diventano meme culturali. È un patto non scritto. Tu guardi, la musica ti guida, anche perché molto spesso è proprio quella canzone che ti rimane addosso quando la puntata è finita. Le parole di In Blue 2000.

Poi stavo facendo mente locale ad alta voce. Questa è la settimana del Salone del Libro di Torino. Venerdì ci collegheremo col nostro corrispondente. È la settimana di Mantova Food and Science, di cui pure parleremo nei prossimi giorni. C'è un bellissimo progetto di QAM, Medici con l'Africa, che merita di essere raccontato. E poi, come sempre, le canzoni di ieri e di oggi a fare da collante in questo pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Tutte le interviste, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, le interviste integrali degli ospiti che passano a trovarci sono disponibili come podcast su Play 2000, che è l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, per ascoltare la radio, per seguire gli aggiornamenti della redazione di Inblu 2000 News e, perché no, per buttare un occhio alla TV, che è TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, una sola grande famiglia. Ma appunto, Play 2000 anche semplicemente per ascoltare noi, che per oggi andiamo via, ma torniamo ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: lavoro che ricordano sicuramente tutti. 5 anni fa Luana D'Orazio a Prato in una fabbrica tessile morì perché venne proprio schiacciata, presa nella morsa di una macchina. E adesso però la procura di Prato, ci sono state delle condanne, adesso poi lo diremo, insomma, la procura di Prato ha riaperto un fascicolo di indagine. Perché, Giovanni?
1: Perché si sono delineati nuovi accertamenti tecnici rispetto a quelli che sono stati gli elementi presi in considerazione nel processo. Lo ricordiamo, sono stati condannati in rito abbreviato e pena sospesa i due titolari dell'azienda tessile, mentre in primo grado il tecnico manutentore della fabbrica, che era responsabile della sicurezza del macchinario, è stato assolto. L'accusa richiedeva un capo di imputazione che prevedeva la rimozione dolosa dei meccanismi di sicurezza.
0: Sì.
1: Sostanzialmente, secondo l'ipotesi di accusa, Luana avrebbe avuto il suo

0: Sentiamola ancora la mamma.
1: E il mio obiettivo fondamentale è non smetterò. Se non c'è il dolo che c'è, mettiamolo per legge eventuale. Basta aggiungere una piccola magica parolina, no? Chiamiamola magica, la voglio chiamare magica, perché almeno uno ci presta più attenzione, no? Perché per la produttività sul mondo del lavoro non viene fatta. Le leggi ci sono dappertutto, chi commette qualsiasi cosa, e la legge c'è. Perché sul mondo del lavoro no? Mi chiedo, perché non si tocca il mondo del lavoro? A me manca tutto di lei, cioè proprio tutto, era il sole della mia vita, era il sole di tutti. Gli direi che le voglio tanto bene e che spero che un giorno otterrà giustizia, perché lei la voleva la giustizia. Era un tipino solare, gioiosa, affrontava i problemi così, cioè non alla leggera, però non gli dava tanta importanza con tutte le persone, cercava di dire: ma dai, si guarderà domani, si risolverà domani. Era così lei. Spero che lei otterrà questa giustizia, perché se lo merita, lei e tutti quelli che finiscono come lei, perché ce ne sono ancora troppi.
0: E quanta ragione, lo speriamo tutti. Per chiudere, cosa comporterebbe il reato di omicidio sul lavoro rispetto, insomma, ai reati?
2: Sostanzialmente, se posso fare un parallelo facilmente intuibile, è come quando fu introdotto il reato di omicidio stradale, ovvero sia una migliore definizione, una maggiore definizione delle responsabilità laddove, nel caso di un incidente stradale, qualcuno stesse guidando in
0: Sì, è
2: stato
0: stato,
2: di
0: sì,
2: ebbrezza o
0: di
2: sotto
0: ebbrezza.
2: effetto di droga, fino all'introduzione della legge poteva essere ipotizzato soltanto l'omicidio colposo, perché c'era una mancanza in questo senso. Allo stesso modo risulterebbe un inasprimento delle pene laddove si verificassero delle mancanze, se ritenute dolose, per magari, come purtroppo è
0: Certo,
2: successo
0: come si,
2: anche in altre
0: certo.
2: vicende, per aumentare la produttività,
0: Sì,
2: laddove si
0: comunque
2: tolgano
0: si tolgano
2: delle
0: degli.
2: misure di prevenzione e di
0: Certo.
2: sicurezza a danno dei lavoratori.
0: E allora seguiremo, tu ci terrai aggiornati. Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo delle problematiche, ne abbiamo parlato anche ieri con la radio di Cagliari, qui il problema della casa è in continuo aumento.

0: anche per persone che vengono qui a cercare lavoro e sono tante, effettivamente non si riesce perché gli stipendi non sono sufficienti poi per pagarsi,
1: certo,
0: una
1: per
0: casa
1: pagare
0: o un alloggio.
1: Sta
0: diventando veramente però una situazione complicatissima che sai, tu pensi sempre al povero, a qualcuno che è lontano da te. In realtà quello che hanno raccontato proprio nella presentazione è che ci sono tanti nuovi poveri che fino a ieri non lo erano. Questo credo che sia drammatico.
1: Allora, tu hai intervistato Isabella Mancino, che è responsabile dell'Osservatorio sulle povertà di Caritas Rimini. Sentiamola.
2: Ci sono più persone nuove rispetto al passato, e il 35% delle persone incontrate sono venute per la prima volta nel 2025, e tra i nuovi ci sono più uomini, più immigrati provenienti dal Centro Africa, dall'Asia e dal Sud America, che hanno in particolare il problema della casa e del lavoro. Invece rispetto a quelli che già conoscevamo, la situazione è più drammatica. In particolare mi viene da dire che è più drammatica per gli immigrati, perché ad esempio fanno molta più fatica rispetto agli italiani a trovare casa, perché alcuni non riescono neppure a vederla la casa. Quando telefonano per chiedere un appuntamento gli dicono no, è già piena. Il problema casa è l'emergenza principale, tant'è vero che una persona su tre tra quelle incontrate ha il problema della casa. In particolare segnaliamo anche le famiglie, c'è un aumento di famiglie che vivono in residence anche con minori, e questo è un problema perché ovviamente quando arriva maggio i prezzi salgono e capite bene che famiglie con minori non possono andare in strada.
1: Allora, residence che significa, Simona?
0: Ma guarda, sono delle grandi strutture dove ci sono dei micro appartamenti, dove c'è anche la possibilità di utilizzo cucina. Ma perché Isabella diceva questa cosa? Perché sono molto ricercati dai turisti che magari non amano andare in hotel o in altre strutture e cercano proprio il residence. Quindi proprietari tengono le persone, le famiglie durante l'inverno, ma poi a maggio, grazie, arrivederci, ci vediamo ad ottobre.
1: Come era stato per i terremotati che erano stati portati negli alberghi e nelle strutture, e poi loro hanno bisogno e non ci sono alternative. Sentiamola ancora, Isabella Mancino.
2: Altra novità sta sulle donne. Quest'anno abbiamo incontrato circa un 45% di donne, ma tra queste abbiamo notato delle differenze rispetto agli uomini. Ci sono più vedove, più separate e più divorziate rispetto agli uomini. Questo perché le donne si ritrovano sole, o le avevano investiti in case che sono andate distrutte, o comunque su figli che non ci sono più. Quindi loro sono le povere tra le povere in questo momento.
1: Una situazione incredibile, non so come dire.
0: Esatto, infatti emergenze dentro le emergenze, anche quest'ultimo delle signore ucraine, che tanto sono anche importanti per le nostre famiglie. Quanti di noi hanno avuto una signora, una badante che si è occupata delle persone che ci sono più care, eppure poi anche loro, che sono tanti anni che sono qui, arrivano anche ad un'età per cui non sono più in grado di lavorare, eppure restano qui perché in questo momento a casa, dove vorrebbero ritornare, non è possibile.
1: Poi sempre bisognerebbe vedere, Simona, io insisto sempre, se queste persone hanno una pensione o non hanno lavorato sempre al nero, perché questa è una cosa enorme, non ne parla mai nessuno, perché sai, tante di queste persone non si dovrebbero rivolgere alla Caritas se avessero una pensione. Adesso lasciamo stare la guerra, il paese di provenienza, non mettiamo troppe cose insieme, ma se le persone lavorassero tutte regolarmente, anche una pensione modesta, però già, insomma, voglio dire, certo, non fai chissà che,
0: sottoscrivo,
1: ma se queste persone non hanno nulla,
0: certo.
1: È certo che ha mandato i soldi a casa, però adesso non c'è la pensione, cioè quello non è, vabbè. Allora senti, noi ci salutiamo che dobbiamo andare in Sicilia, il nostro giro
0: grazie,
1: prosegue.
0: Federica.
1: Grazie a te.
0: Proseguiamo.
1: Grazie a te, proseguiamo e andiamo a Radio 3 M Mistretta. Giuseppe Cuba è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a

0: la pitrela, Pascoli, il Mattarella, abbiamo voluto lanciare un messaggio forte ai nostri ragazzi. Abbiamo chiesto loro circa la possibilità di fare in modo che questa giornata non resti fine a se stessa, ma debba costituire il sale del loro futuro percorso di vita. Ho visto con grande piacere i ragazzi sempre molto attenti e per questo ringrazio anche i tre dirigenti delle tre scuole. Quotidianamente Castellammare possa davvero diventare migliore.
1: Ecco, poi adesso sentiamo Loporto perché tra l'altro ci si faranno delle cose specifiche su questo, in questo Uliveto, attività, dico, Giuseppe.
2: Sì, ci saranno degli obiettivi veri e propri specifici, perché non sarà un giardino dove farsi una passeggiata, ma ci si lavorerà
1: Ci
2: perché
1: si...
2: l'obiettivo è proprio quello di favorire l'inclusione lavorativa e sociale e si produrrà con un progetto o il for job.

0: preparati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca.

i 100 anni dal Nobel per la letteratura che fu assegnato a lei, prima e unica donna italiana a vincere il Nobel in quel contesto. Questo è l'anno dedicato anche a Grazia Deledda, è stato inaugurato proprio da quelle parti, da Mattarella, a febbraio, ne avevamo parlato. Allora, per maggiori informazioni per questo festival, 7 sere, 7 piazze, 7 libri, giusto per dirvi che questa manifestazione è una delle tante che riesce a coinvolgere anche appunto i più piccoli, no? Elementari e medie, su un tema che è quello della lettura in generale, quello della cultura, che sicuramente è molto utile per questi giovani studenti. Benvenuti da Carlo Magistretti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Oggi abbiamo un ospite, sarà con noi Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano di Bologna, ci parlerà della loro iniziativa. Pensate allo zecchino, no? Non parliamo di quello, parliamo di un'iniziativa molto più importante, se mi permettete, che è la Mensa dei Poveri, che si è moltiplicata da Bologna in tanti altri conventi e luoghi dei frati minori in giro per l'Italia e anche all'estero. Ce lo facciamo raccontare perché purtroppo i dati dal loro osservatorio non sono positivi, sono in aumento i poveri che si rivolgono alle mense dell'Antoniano per mangiare e sono molti.

Adesso ci spostiamo sulla Croisette a Cannes, dove non ci sono film italiani in concorso, era già successo a Berlino, insomma per certi punti di vista, laddove eravamo dei campioni, penso anche ai mondiali di calcio, insomma è un po' di tempo che siamo un po' latitanti, vinciamo tante altre cose in tanti altri campi ed è questa una cosa molto bella e positiva, però ecco, anche dal punto di vista cinematografico, anche a Cannes non abbiamo avuto nessun film italiano scelto per il concorso. Ma c'è un commento oggi sul Corriere della Sera di Paolo Mereghetti che vi voglio condividere, e è interessante perché il festival inizia oggi, quindi ancora insomma non si sa granché dei vari film, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma Mereghetti si domanda: non solo l'Italia, ma anche Hollywood da un po' di tempo è latitante in contesti come Cannes e Venezia. Perché Hollywood non si fida più di Cannes? Per anni sulla Croisette era stata la passerella privilegiata dei grandi film blockbuster, quelli destinati a fare il pienone durante la stagione estiva. Accadde con E.T. di

Spielberg, Top Gun, Maverick, Indiana Jones, Il Quadrante del Destino, Up della Disney, C'era una volta Hollywood di Tarantino, Il Codice da Vinci. Quest'anno tutti si aspettavano Spielberg con Disclosure Day, film che tra l'altro esce in questi giorni, nei prossimi in realtà, il 10 giugno, e invece niente. Le giustificazioni ufficiali sono state tante, ma la ragione vera sembra, secondo Mereghetti, la paura che l'accoglienza al festival possa non essere adeguata al marketing organizzato. Quello che è successo a Venezia l'anno scorso è un esempio, e la Warner non ha concesso l'anteprima di Una battaglia dopo l'altra, si dice perché scottata dall'accoglienza non proprio osannante di Joker Folia 2 l'anno prima. Però voglio dire, non è che uno deve osannare un film quando il film non è riuscito, le critiche arrivano e pazienza. Comunque non vengono alcuni film importanti da Hollywood nei festival europei. Questo, dice Mereghetti, non è del tutto un male, perché così i festival devono tornare a confrontarsi con lo spirito che li ha visti nascere, e cioè scegliere il meglio, non per forza adatto al mercato. E quindi con i nomi scelti quest'anno a Cannes, forse, dice Mereghetti, possiamo fare a meno di Spielberg. Questo è il suo commento, vedremo di Cannes nei prossimi giorni con i commenti sui film visti però, ecco, dai vari critici, film che poi molto spesso escono anche al cinema nelle nostre sale. Tra poco sarà con noi Fra Giampaolo Cavalli, il direttore dell'Antoniano di Bologna, ci parlerà di un progetto molto importante, e vi do già il sito dove andare ad approfondire, donaunpasto.tv. È la possibilità di aiutare l'Antoniano e le sue mense sparse in Italia e all'estero per aiutare le persone che hanno più bisogno a mangiare. E si può contribuire con un contributo appunto di 7 euro al mese, che davvero sono molto pochi, e su donaunpasto.tv trovate tutte le informazioni, ma tra poco sentite cosa ci racconterà Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano.

0: di presenza e di vicinanza nei vari territori alle persone fragili, povere, vorrei dire alle tante persone che purtroppo non riescono neppure a garantirsi un pasto ogni giorno. E sono realtà francescane che sono presenti a Torino, Milano, Pavia, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Catanzaro e tante altre realtà, 20 realtà in Italia e alcune realtà all'estero. All'estero sono quei paesi che negli ultimi anni hanno vissuto situazioni particolarmente faticose dovute alla guerra. Pensiamo in Siria aiutiamo una realtà che è ad Aleppo, in Ucraina ci sono i frati francescani che vivono insieme alla loro gente questo momento così faticoso e per la guerra e cerchiamo di stare vicino.
1: Alla realtà. Che cosa sono i working poor, i poveri lavoratori?
0: È una situazione che sta diventando sempre più presente in questi ultimi anni, è il fatto che lo stipendio non ha più lo stesso valore di prima. Allora immaginiamo la situazione di tantissime persone che hanno un lavoro pagato il minimo o un lavoro che non offre una grande redditività perché sono quei lavori che pur essendo in regola, tuttavia hanno uno stipendio che non è aggiornato, allineato con gli aumenti del costo della vita. E questo incide soprattutto su quelle persone e su quelle famiglie che già vivevano una fragilità economica, appunto per situazioni contingenti o assenza di lavoro, o lavoro saltuario, o lavoro pagato ai minimi o non pagato addirittura, o magari l'assenza in una famiglia di uno dei due genitori, quindi famiglie monogenitoriali, che già facevano fatica anni fa, ma che però riuscivano comunque a garantire un percorso dignitoso alla loro famiglia, che con l'aumento del costo della vita, l'aumento del costo dei beni di prima necessità, dell'energia, del costo dell'affitto, diventano veramente dei percorsi talmente difficili e faticosi che ci sono tanti che non riescono più ad arrivare a fine mese. E allora la mensa si popola anche di persone che lavorano e non solo di persone che sono senza lavoro, vivono per strada e che vediamo dormire per strada, e anche di tanti anziani che con la loro pensione non riescono più ad arrivare a fine mese e a garantirsi quel minimo che è sinonimo di una vita dignitosa.
1: Allora è proprio questo il punto, cioè si può sostenere l'operazione pane dell'Antoniano attraverso una donazione di soli 7 euro al mese. Vogliamo regalare 7 caffè al mese, insomma, a queste persone che hanno delle grandi difficoltà? Come si può fare, fra Giampaolo Cavalli?
0: Eh sì, lo si può fare andando direttamente sul sito dell'Antoniano, antoniano.it, lì ci sono tutte le indicazioni possibili per sostenere questa campagna. Una donazione regolare garantisce una pianificazione dell'intervento e una continuità nel sostegno alle persone che sono in difficoltà. E quindi con una piccola donazione mensile noi riusciamo a programmare e a stare vicino a tantissime persone.
1: Io sento e so che lei dall'accento, insomma, anche si capisce, viene dal Veneto. Il Veneto è una
0: Esatto.
1: regione che ha visto un grande aumento, negli ultimi 2 anni di questi working poor. E questo è incredibile per una regione così ricca, per esempio, come il Veneto. E volevo chiudere proprio la nostra chiacchierata, su questo dato che insomma, mi ha molto colpito.
0: Sì, allora il nostro osservatorio è un osservatorio che parte dalla concretezza delle singole realtà e queste singole realtà sono la fotografia di ciò che poi avviene perché ci raccontano dei cambiamenti che vengono percepiti molto rapidamente in queste realtà. Il Veneto, anche l'Emilia-Romagna, sono dove vivo adesso, sono regioni che hanno una grande vivacità lavorativa e che offrono tante possibilità di lavoro, ma questo lavoro che viene offerto si scontra con la realtà quotidiana che, come dicevo prima, costata e si confronta con un aumento molto importante del costo della vita, proprio sul genere di prima necessità, come può essere il cibo, l'energia, la casa, e questo mette in crisi troppe persone. Sarebbe bello, no, che non ci fosse bisogno di prendersi cura di chi è più fragile, perché non ci sono purtroppo, però la nostra società continua, il nostro modo di vivere continua a regalarci queste situazioni che hanno sempre più e continuano ad avere bisogno di essere sostenuti. I numeri ci raccontano che invece di diminuire, il numero delle persone che chiedono aiuto è sempre in aumento di anno in anno.
1: Antoniano.it è il sito dove andare per sostenere l'operazione pane dell'Antoniano, quello di cui abbiamo appena parlato, con soli 7 euro al mese. Mi raccomando, fatelo. E io ringrazio Fra Giampaolo Cavalli, il direttore dell'Antoniano, per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi e grazie per quello che farete per i poveri, per chi ha bisogno, anche per l'Antoniano, ma soprattutto per le persone che non ce la fanno più da sole.

Adesso parliamo di serie TV in occasione dell'uscita della serie Berlino e la dama con l'ermellino. A Siviglia, in Spagna, è stato annunciato il proseguimento dell'universo della fortunata serie Netflix La Casa di Carta. Lungo il fiume Guadalquivir, migliaia di fan hanno assistito al momento in cui una barca piena di persone vestite con le iconiche tute rosse e le maschere Dalì hanno navigato lungo il fiume sulle note di Bella Ciao. C'è stata sorpresa anche una performance della cantante Rosalia. L'annuncio è arrivato al termine di un evento che è durato 3 giorni e che ha coinvolto l'intera città andalusa di Siviglia per celebrare la serie su Berlino, con protagonista Pedro Alonso, che esce il 15 maggio. In questo capitolo Berlino e Damian riusciranno a ritrovare la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale, fingere di rubare la dama con l'ermellino, ma è una messa in scena perché in realtà dietro c'è la vendetta. Non vi dico altro perché ovviamente si rovinerebbe, no, la suspense della serie. Va bene, la serie di Berlino e la dama con l'ermellino dal 15 maggio su Netflix.

Questa notizia ve la do come segnalazione se conoscete persone che sono artisti e che lavorano nel mondo della creazione artistica. Beh, c'è questa call, si chiama così adesso, con questa parola inglese, questa chiamata, no, da parte di una istituzione importante per un artista specificatamente italiano, il Camberwell College of Art, University of the Arts of London, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Londra, apre un bando che si chiama Artist in Residence 2026 per una residenza di 4 settimane a novembre rivolta a un artista italiano under 40, emergente, residente e attivo in Italia. Questa opportunità offre uno spazio studio nel cuore del Camberwell College a Londra e l'opportunità di sviluppare un nuovo corpus di opere che risponda al contesto locale e al tema del luogo. Il bando è aperto fino al 18 maggio e tutte le informazioni si trovano sul sito del Camberwell College of Arts di Londra. In bocca al lupo, ecco, se c'è qualche artista che under 40 che desidera partecipare a questa call, e sarebbe probabilmente un'opportunità davvero da non perdere. Ho paura.

0: che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla rondine Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto, soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, dal vivere quel limite. Che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra.
1: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Rai, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera questa esperienza magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno? Cioè, diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
2: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere
1: Da dove
2: un'esperienza.
1: arrivavano i ragazzi?
2: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana,
1: Certo.
2: siccome ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifre Italia. E, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente ai quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla
1: Bello.
2: Sicilia, da
1: Una
2: Torino.
1: piccola GMG,
2: Una,
1: eh?
2: in qualche modo potremmo definirla così. Ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al cammino di tanti giovani. Abbiamo sperimentato questo, ormai è il terzo anno, quindi alcuni ragazzi abbiamo visto che da quell'esperienza hanno cominciato a porsi delle domande e quelle domande hanno portato a far muovere i primi passi anche nella fede o chi già aveva cominciato un cammino a cercare, a mettersi in ricerca e provare anche a cogliere cosa dell'esperienza di Francesco e quindi anche dell'espressione della famiglia francescana può accompagnarlo meglio. Penso alle varie attività che vengono fatte a Sant'Ario della Verna oppure alle varie attività fatte dalle varie famiglie francescane, attività ecco, con i frati cappuccini, conventuali, le varie esperienze che vengono fatte ad Assisi, ma soprattutto io penso che la cosa più bella è vedere come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza della fede insieme.
1: Abbiamo un minuto, fra Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
0: Sarà questa bella eredità e ecco così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello

0: c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'Ottocentenario non è soltanto quest'anno, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora, a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora, ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo. E questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì.
1: Stare accanto a ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo, fra Marco Borgiori e fra Giovanni Borriello. Ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie
2: Grazie.
1: e
2: Grazie a
1: buon
2: voi.
1: cammino.
2: Grazie altrettanto.
3: In cammino.
1: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti. Siamo i titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con La Stampa, siamo collegati con Angelo Di Marino, caporedattore centrale. Buonasera Angelo.
2: Buonasera, buonasera Federica, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, domani aperture un po' diverse da quelle sempre solo comunque in gran parte sulle guerre?
2: Ma guarda Federica, vorremmo schiodarci da quel copione, ma in realtà siamo di fatto nelle ore che precedono quello che è considerato uno degli incontri più importanti, no?
1: Sì.
2: Nella geopolitica di questo momento, vale a dire quello tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi. Trump sta andando a Pechino, anche questa dinamica, oserei dire questa narrativa, cioè il presidente americano che si alza, prende l'aereo, l'Air Force One, e va in Cina, già di suo rappresenta quasi un unicum, no? nel genere, nel filone, diciamo, della geopolitica. Detto questo, poi si siederanno allo stesso tavolo e parleranno, a nostro avviso, soprattutto di quella che è la situazione internazionale, di quello che è soprattutto il quadrante medio orientale, senza tralasciare gli altri argomenti sul tavolo che di fatto vanno a strascico rispetto a quello che poi è la

0: di essere fatto, perché diventerà fatto da domani in poi, nella notte, quando avrà luogo l'incontro, ci sarà già ampio spazio per poter capire quali sono anche le dinamiche, no, che si intersecano in questo incontro, in questo collo.
1: Beh, poi anche i legami con la
0: Russia. Per dire, la finanza, quindi il bilancio dello Stato e tutto quello che si interseca con gli affari in giro per il mondo, e quella che è poi la politica dei diritti civili, perché poi anche questo, di questo si sta dibattendo molto parallelamente in questi giorni. Cioè, quale sarà la posizione, per esempio, del presidente americano rispetto ad alcune vicende e posizioni del governo cinese, in particolare del suo leader.
1: Allora, le altre notizie?
0: Beh, restiamo nel campo della geopolitica degli esteri, perché c'è una crisi politica molto forte in Gran Bretagna che riguarda Starmer, il premier, che di fatto si sta facendo schiacciare dalla sua stessa maggioranza di governo, o meglio, dai suoi stessi ministri, perché man mano si stanno dimettendo tutti, le pressioni perché lasci sono fortissime, lui dice non mollo, vado avanti, intanto è pieno a un passo in Gran Bretagna. Tra l'altro in questi giorni proprio Starmer ha tirato di nuovo fuori la storia della Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna all'epoca dall'Unione Europea, che evidentemente ha ancora delle fortissime conseguenze sul quadro politico interno del Regno Unito, e che diventa sempre lo spettro, no? Alle spalle di chi si trova poi a governare il Regno Unito in questi anni. In particolare proprio il ritorno nell'Unione Europea è una delle ipotesi che a livello anche intrecci politici riemerge periodicamente, ancora in una fase in cui evidentemente non c'è da allarmarsi, e quindi anche per questo preferiamo attenerci a quella che è la stretta cronaca del momento e non a quelli che invece sono evidenti le paure, le ombre, che ogni volta che parliamo di una cosa che finisce con virus, pantavirus in questo caso, viene alla memoria il Covid, e quindi di conseguenza le quarantene, le mascherine e quant'altro.
1: Sì, no,
0: sicuramente non è così.
1: No, certo, però sì. Poi quando tranquillizzano e dicono non è niente, uno si preoccupa ancora di più. Quando il ministro dice non è assolutamente tutti tranquilli, uno dice aiuto.
0: Il dato oggettivo che adesso c'è una circolare del ministero proprio di queste ore con la quarantena non obbligatoria, distanziamento di 2 metri. Insomma, c'è già un piano, italiano per
1: di prevenzione. Va benissimo. Allora, Angelo, tante le notizie domani sulla stampa. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, Federica. Buonasera.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Cagliari, l'Unione Sarda. Siamo collegati con Giuseppe Deiana, caporedattore. Buonasera, Giuseppe.
2: Buonasera, Federica. Buonasera agli ascoltatori.
1: Come aprirete domani il giornale?
2: Ma noi ci stiamo occupando di trasporti ancora una volta, Federica, ne abbiamo parlato anche le scorse settimane. Allora, forse vi avevo accennato in un altro collegamento la questione delle tasse aeroportuali. Ci sono alcune forze politiche, soprattutto di centrodestra, che chiedevano di abbattere le tasse aeroportuali. In effetti qualche regione, soprattutto di centrodestra, per esempio il Friuli Venezia Giulia, è già intervenuto su questo. Qua c'è un dibattito politico molto acceso in questo momento, anche perché la giunta Todde, che come sappiamo è espressione del campo largo del centro-sinistra, non è molto d'accordo su questa posizione. Questo rientra un po' nel discorso anche sul caro trasporti e anche sulla questione della continuità territoriale, di cui abbiamo parlato altre volte. C'è una riorganizzazione in questo momento anche degli aeroporti, perché la giunta vorrebbe che l'aeroporto di Cagliari si unisse in un'unica, diciamo sotto un'unica società, con quelli di Alghero e Olbia, che sono già uniti tra di loro, con l'ingresso anche di F2I, ma anche su questo insomma c'è molta polemica. Quindi cercheremo di raccontare questo mondo dei trasporti, che è molto in fermento in questo momento in Sardegna, con anche posizioni politiche molto differenti. In tutto questo però c'è anche una notizia curiosa, perché c'è stato un tale battage anche sul fatto che ci fossero rincari dei biglietti aerei, che in questo momento soprattutto alcune low cost che fanno i voli estivi sulla Sardegna stanno abbassando tantissimo.

0: Le altre notizie?
1: Ma vi racconto un'altra cosa che secondo me è interessante, anche perché si parla di America's Cup, sappiamo che quest'anno sarà a Napoli in Italia, insomma, cioè la prossima edizione sarà a Napoli in Italia. Il prologo, diciamo, dell'America's Cup sarà alla fine di questo mese qua in Sardegna, e Cagliari un po' si è rifatto il look, perché è stata un po' una coincidenza, però è stato inaugurato da poco il lungomare del porto, il lungoporto di Cagliari, che è un po' anche, come dire, il salotto buono della città, perché essendo una città di mare, Cagliari si è rifatta il look, e quindi
0: se lo può permettere.
1: Anche... Sì.
0: Se lo può permettere, mica tutti. Ma che significa il prologo? Che cosa succede?
1: Ci saranno delle regate che, diciamo, saranno... pre-America's Cup, quindi si sfideranno qua alcune delle partecipanti.

0: studiano e si preparano qua per poi partecipare alla Coppa America. Quindi si faranno delle regate che precederanno l'America's Cup, e adesso sono arrivati anche gli altri team, e quindi insomma questa occasione importante internazionale Cagliari avrà anche un lungomare degno di questo nome, ecco.
1: Ah, beh, una cosa bella. Abbiamo il tempo di un flash, Giuseppe.
0: Ultimo flash, anche questo di sport, se volete, Pavoletti, che è una delle bandiere del Cagliari, è uno dei giocatori insomma che ha fatto negli ultimi anni la storia del Cagliari, segnò il gol della promozione al 94esimo minuto dalla Serie B alla Serie A, lascerà il calcio. Domenica sarà la sua ultima partita in casa con il Cagliari. Tra l'altro lui è infortunato

0: vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli. Che cosa significa questo?
1: Ah, è interessante perché sulla carta le posizioni non sono cambiate, cioè da parte russa si richiede la cessione delle cinque località che ancora, del Donbass che vengono considerate strategiche e sono ancora in mano ucraina, e dall'altra da parte dell'Ucraina si chiede un cessate il fuoco quanto prima senza ulteriori cedimenti. Nel frattempo sul campo quello che sembra effettivamente essere ripreso è l'iniziativa ucraina con sistemi d'arma senza pilota, e anche le dichiarazioni del ministro della difesa tedesco, che anche nelle ultime settimane hanno un po' rilanciato la questione del riarmo in Europa e del ruolo della NATO, stanno andando proprio in questo senso, cioè per la valorizzazione di una capacità militare che ormai l'Ucraina è capace di mettere in campo, e anche in prospettiva di quelle che saranno appunto il periodo dopo la pace, di mantenere l'Ucraina come una sorta di bastione di terra di un sistema, appunto un cuneo di difesa all'interno del sistema sul fianco est. E questo naturalmente ha allarmato la parte russa, che ha ripreso poi i bombardamenti, così come sono ripresi anche gli attacchi da parte degli ucraini.
0: Quindi queste dichiarazioni però che risalgono poi a sabato, insomma, quindi 2 o 3 giorni fa, del presidente russo Putin, che aveva detto che il conflitto ucraino sta volgendo al termine, però come si legge questo alla luce, insomma, di quello che abbiamo detto finora?
1: Sì, abbiamo detto anche il fatto che era un po' una sponda nei confronti dell'iniziativa americana per la tregua. E gli americani continuano a essere cruciali, lo dice anche appunto Kiev, continuamente parla del fatto che ci debba essere un ruolo americano. C'è stato anche un po' un gioco del ping pong sul nome di Schroeder. Questo è sembrato una semplice, come dire, rilancio dialettico, però il tema c'è, di fatto si propone.

0: ci sia un impegno da parte degli alleati nell'impiego finanziario alla difesa, anche da parte di paesi che finora avevano in qualche modo nicchiato su questi termini, che poi era un'esigenza americana di lungo corso, sta cercando in qualche modo di riprendere le fila di un coordinamento NATO in questo senso, e anche il coordinamento e l'apprezzamento americano per la capacità sui sistemi di arma che abbiamo menzionato da parte dell'Ucraina, anche in funzione di ulteriori impieghi in scenari come quello di Hormuz, sembrerebbe prospettare un possibile.
1: Ah, quindi lei dice lì il nodo. Senta, ma molto brevemente, ma perché, che cosa è cambiato negli ultimi tempi? Pochi secondi, professore.
0: Negli ultimi tempi è cambiata una capacità ucraina di produrre droni in maniera incredibile, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo. Faranno,
1: ma per Stati Uniti NATO invece, in questo senso rispetto all'Ucraina, non è cambiato?
0: L'Ucraina in qualche modo è stato un campo di test, quindi l'Ucraina, sebbene semidistrutta, però oggi è probabilmente uno dei paesi più potenti per sferrare attacchi di velivoli e di sistemi d'arma senza pilota, quindi senza vittime.
1: Professore, chiaramente... ci torniamo, perché qui la storia purtroppo non è finita. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: In regia questa sera Livio Cosentini. Buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi, io non ho anticipato nulla di lei, eh. Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché

0: mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
0: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia e la fortuna di incontrare questo suo senso. Purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
0: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita. Quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non

0: non hanno acqua, ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
0: Sì, una bella domanda questa, eh? Bella, perché devo dire, avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzu, Adriano Bezzano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione, certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così, la cosa più bella che potesse capitare era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato, e quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato, mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
0: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata, non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdozio, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. Anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa, però insomma la promessa era, era ed è così, così attraente che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta con tutte le fatiche, appunto anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica?
0: Sì. Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco e ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: Infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
0: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché

0: è la prima destinazione, mi sono sentito appunto da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il tango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: non riuscire più a sentire niente.
1: Era Fango di Jovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
2: Sì, la parola testimonianza certamente è bella, perché rendo che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa, ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi, e questa testimonianza però non è da soli, ma insieme con gli altri.
1: È uno scambio continuo.
2: Per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto. E quindi è la sera proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio, mettersi in ascolto del giovane dedicando del tempo molto gratuito. In questo tempo mi è dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente. È molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione,

0: quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
1: Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
0: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia, quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo, diremmo, inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
1: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue.
0: Dai.
1: Che abbiamo scelto di Ligabue?
0: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport. E poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui. E il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che, insomma, dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra non, appunto, è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo. Cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue, noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite, Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio. Mi sembra una bellissima
1: Sì,
0: definizione.
1: la vocazione è proprio questa.

0: attingere e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
1: Don Marco, grazie. Grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi. Grazie davvero.
0: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno, insomma, a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
1: Grazie infinite a Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast, c'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti,

0: Chiesa e Comunità racconta il cammino di una Chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una Chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

Amen.

stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.